0: porto rispetto e dici smetti di bere, guarda come sei messo, un'altra scusa del mese, te l'avevo promesso, ti richiamerò presto.
1: E quel mezzo milione che mi piove sul letto, giuro non farà più nessunissimo effetto, voglio farti di tutto.

Cosa fai? Scappi già. Dammi il tempo di un caffè. Non ce n'è, non ce n'è.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: Soluzioni Automobili ad Ascona.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

0: Nei fiumi la portata dell'acqua può aumentare all'improvviso, anche con il bel tempo.
1: Fai scelte consapevoli. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
2: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Un successo di oggi, un ricordo di ieri.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: In montagna il telefonino è utile. Attiva le impostazioni d'emergenza, scarica il percorso e le app di Rega in Meteo Svizzera. Condividi la tua posizione. Ricorda che la copertura di rete potrebbe essere assente.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.

0: qualcuno di ieri.
1: Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
2: Sono le 8, buongiorno.
3: Radio 3i, il sabato mattina, ti offre un caffè al volo, con Fede Volo.
2: È scaramantico dire sono le 8, buongiorno, e io devo sempre iniziare nello stesso modo perché un po' di scaramanzia mettiamocela in questa vita, quindi non mi sentirete mai dire altro che sono le 8, buongiorno, alle 8 del sabato mattina. Io sono la Fede Volo, questo è un caffè al volo, questa è Radio 3i e staremo insieme fino a mezzogiorno anche oggi, festa o non festa che sia, perché oggi è Ferragosto. Per chi neanche ci bada, oggi è festa, oggi è ufficialmente festa. È una festa che magari noi in Svizzera festeggiamo un po' meno, è una festa magari tipicamente italiana, e infatti ieri ho fatto un sondaggino sul mio social per capire chi festeggia questa giornata, chi festeggia il Ferragosto e chi invece no. Vedremo anche questo, perché è arrivata insomma la risposta forte e chiara, e quindi sicuramente parleremo anche di Ferragosto. Ma le nostre mattine insieme sono di sveglia morbida, quindi sono che nella prima ora insieme noi parliamo solo di cose belle, solo di cose che ci fanno stare bene, solo di cose che raccontate fanno star bene gli altri. Questo perché è una tradizione che non molliamo mai, magari a volte non ce lo diciamo nemmeno, ma poi entriamo nella sveglia morbida senza nemmeno accorgercene, perché durante la settimana di cose brutte ne sentiamo parecchie, purtroppo. Quindi siamo qui per allietare, insomma, per far sorridere, per alleggerire un po' le nostre vite, perché solo ascoltando le notizie, insomma, a volte è davvero dura, oppure magari stiamo vivendo un momento di vita personale particolarmente duro. Quindi la mia missione è farvi sorridere un po', soprattutto in questa prima ora. Dopo, durante la mattinata, noi a volte parliamo di argomenti un po' più pesantelli, un po' più impegnati, un po' più filosofici, però stando sempre sulla nostra leggerezza, che a me piace tanto e continuo a tenere stretta con le unghie e coi denti, perché un po' di leggerezza ci vuole. Spero stiate bene in questa giornata, in questo sabato di Ferragosto. Spero che tutto vada per il meglio, o perlomeno come meglio può andare. Vedo in arrivo Zucchero e ci tengo sempre a dire che poi c'è tanta bella musica, per chi non ha voglia di ascoltare le chiacchiere, di partecipare, c'è tanta bella musica. Ma per chi ha voglia di partecipare, salutarmi, raccontarmi cose belle in questa prima ora, il nostro numero WhatsApp è sempre lo stesso, 079 449 9537. Mi raccomando, solo cose belle.

Oh, e fa parte della sveglia morbida anche mandarmi foto meravigliose dei vostri risvegli, quindi grazie mille a Daniele che ha mandato una foto bellissima. Daniele, grazie, è un'alba veramente stupenda. Adesso ho visto bene che è un'alba, non è un tramonto, è un'alba stupenda, grazie mille. Quindi mi sa che l'hai proprio fatta questa mattina questa foto bellissima. Grazie a te, perché anche attraverso le immagini possiamo sentirci bene, e approfitto per salutare chi ci segue su Teleticino e ci può anche vedere, quindi le foto, i volantini, tutto quanto condivideremo in questa mattinata, se posso lo condivido anche in TV, così insomma potete anche guardare quello che ci stiamo raccontando. Volevo leggervi una bellissima notizia, visto che parliamo di cose belle, di notizie belle. Baloo, un cane bovaro del Bernese di 50 kg, non riusciva più a camminare per tornare all'auto parcheggiata a valle. Gli escursionisti hanno dovuto chiedere aiuto. È accaduto in Liguria, al piano del Figge, dove vigili del fuoco e soccorso alpino hanno raggiunto Baloo e i suoi proprietari di notte. Lo hanno trasportato su una specie di barella. I soccorritori hanno camminato sui sentieri al buio per circa 3 ore, due delle quali con 50 kg di cane sulla spalla. Sui social però non sono mancate le polemiche. C'è chi ha sostenuto che interventi di questo tipo dovrebbero essere pagati dai proprietari. Il caposquadra Max Saveri ha però difeso il lavoro della sua squadra. Il nostro compito è soccorrere chi ha bisogno, indipendentemente da caso, colpa o dolo. Non facciamo pagare a nessuno i nostri interventi, che siano incidenti per eccesso di velocità o per uso di cellulare, che siano escursionisti in infradito sul monte di Portofino, aggiungendo poi che è il lavoro più bello del mondo. Quindi ho trovato questa situazione, insomma questo momento e soprattutto questa risposta molto molto pertinenti. Ecco, è un cane da trasportare oppure una persona da soccorrere con una colpa insomma personale non fanno differenza, e loro fanno il lavoro più bello del mondo, quindi mi ha rallegrata questa notizia, leggere questa notizia. Poi di notizie dal web ne leggeremo, perché come sapete insomma la mattina le nostre 4 ore insieme sono brevi, ma anche insomma bisogna riempirle di cose che magari voi non avete ancora letto, e allora ci penso io.

Noi naturalmente avremo due momenti, oggi due momenti dove usciremo dagli studi alle 9 alle 11, capiremo cosa succede nella Svizzera italiana come facciamo sempre, però nel frattempo voi mi mandate volantini e mi chiedete di comunicare degli eventi. Allora il primo è Guido che mi scrive: vi chiedo di comunicare che oggi 15 agosto a Moghegno ci sarà la festa patronale di Maria Assunta, alle 10.45 Santa Messa con distribuzione del pane benedetto e a mezzogiorno grigliata sotto i faggi con musica di Ivo Maggetti. Siete tutti invitati, grazie e buona giornata. Buona giornata a te Guido. E poi condivido molto volentieri un evento di oggi a Semione, quindi per chi sta guardando Teleticino vi condivido il volantino, insomma il flyer, il volantino che ne spiega tutti i dettagli, e grazie a te cara Clara. Dunque, festeggiate o non festeggiate il Ferragosto? Perché io ho capito dal mio da sondaggi sul mio social che mica tanto, qui in Svizzera il Ferragosto non è tanto sentito, è chiaramente una festa ma non è particolarmente sentita. Ne parleremo, capiremo da dove viene questa festa, ma intanto allo 079 449 9537 raccontatemi se festeggiate il Ferragosto, se magari avete una tradizione di festeggiamento del Ferragosto che non abbandonate mai.

Oggi tra l'altro c'è la sfilata dei trattori d'epoca a San Bernardino, infatti me ne state mandando, c'è qualcuno di voi in partenza, Bruno mi manda due foto bellissime che condivido su Teleticino, godetevi la giornata, che bello per chi è al Sambe, è anche bello fresco e condivido questi trattori meravigliosi e chissà quanti altri ce ne saranno oggi, e quindi andate, vedeteli, godetevi, secondo me sono proprio quelle cose che si vedono solo in queste situazioni, no? Sono delle bellezze come questi trattori che vi sto condividendo, che si vedono solo in queste occasioni, quindi è bello poter partecipare e poi, ecco, appunto, ripeto, andarsene al fresco del Sambe, che qualche 10 gradi meno mi sa che arriviamo. Per quanto riguarda il traffico, allora sulla 2 direzione San Gottardo, quindi nord a Airolo, è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e poi ancora tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 1 chilometro con ritardi fino a 10 minuti al momento. Poi non mi viene segnalato altro traffico sulle strade della Svizzera italiana, ma mi raccomando, se siete in giro fatemi sapere, 079 449 9537 è il nostro numero WhatsApp, oltre a farmi sapere se festeggiate il Ferragosto e come, e se avete magari una tradizione che ogni anno non si può assolutamente, insomma, interrompere.

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

festeggiate o non festeggiate il Ferragosto, da qua di questo stiamo parlando qui davanti a un caffè al volo con me, la Fede Volo, fino a mezzogiorno. E oggi pomeriggio ci sarà Michael Casanova a tenervi compagnia dalle 14 alle 18. Adesso stiamo affrontando questo tema del Ferragosto, lo festeggiate o non lo festeggiate, avete delle tradizioni? E Annalisa mi scrive: ciao Fede, noi più che Ferragosto festeggiamo la Madonna Assunta. Eccola qua Annalisa che comincia ad insegnarci qualcosa su questa festa, poi ne parleremo. E al 15 agosto di solito andiamo a fare una gita in montagna, oggi però faremo una giornata diversa, incontreremo degli amici. Quindi grazie Annalisa per averci introdotto il tema del Ferragosto e quindi del significato del Ferragosto, perché questa festa ha un significato. E poi mi raccontate che ci sono delle feste oggi, quindi al castello di Serravalle dalle 16 alle 22, mercatino con musica dal vivo e griglie accese, questo ce lo dice Elena, quindi grazie di comunicarci tutto quanto succede nella Svizzera italiana. Noi cercheremo di fare un collegamento ad alta quota alle 9, quindi non so se prende bene il telefono, vedremo se riusciamo, e poi alle 11 un altro per capire un po' cosa succede nella Svizzera italiana oggi. Ma non solo succede qualcosa oggi a Ferragosto, succedono anche cose ed eventi come le piazze in musica a Grono. Non succede oggi, succederà venerdì 21 agosto, ma tenetelo ben presente perché è un evento veramente bello e vale la pena partecipare. Dovete sapere che è alla sua quinta edizione, dalle 18 via Cantonale sarà chiusa al traffico, quindi parliamo del 21 agosto, per lasciare spazio a tanta bella musica dal vivo, band, DJ set, stand gastronomici in tutto le piazze del paese. Quindi è un evento al quale non si può mancare, anche solo per andare a Grono e vedersi Grono che è stupenda. Quindi le piazze in musica, concerti ed eventi a Grono, qui parlo del 21 agosto. Ma torniamo ad oggi, festeggiate il Ferragosto e come, e avete magari delle tradizioni? Io devo dire che ho una tradizione per il 15 agosto: andiamo sempre da un'amica, siamo in tantissimi, si griglia, si sta in mezzo a bambini, animali, persone, adulti, insomma siamo in tanti, e non può mancare questo festeggiamento del 15 di agosto, iniziato tanti anni fa, e poi come sapete succedono queste cose, no? Ma ci rivediamo, è stato talmente bello che l'anno prossimo, quindi purtroppo per loro, hanno sempre in casa una ventina di persone, nel senso purtroppo per loro perché poi devono provvedere ad organizzare, però ognuno porta qualcosa, insomma siamo tutti solo contenti di vederci, ecco, non ci si vede per aspettarsi insomma il pranzo o la cena, ma per stare insieme. Quindi è una giornata lunghissima, oggi inizierà insomma verso l'una, una e mezza, ed è una giornata che solitamente si protrae fino a tarda notte, perché è così, insomma il Ferragosto è lungo, gli amici sono tanti, quindi è veramente per noi, per la mia famiglia, insomma una ricorrenza alla quale non possiamo mancare. Ma magari a voi insomma del Ferragosto interessa proprio poco, ed è un po' quello che è emerso dal sondaggio che ho fatto sui miei social, e quindi per più della metà di voi insomma non lo festeggia il Ferragosto. Dicevamo, è una festa piuttosto italiana che svizzera, quindi chi l'ha acquisita un po' dalla vicina Italia, e poi però per chi l'ha acquisita ci crede di brutto, ecco, guarda, vedete me, che alla fine insomma per me invece è un vero festeggiamento oggi, e insomma non vedo l'ora del Ferragosto ogni anno.

non festeggiate, non festeggiate, ma poi mi mandate un sacco di eventi e festeggiamenti che vi farete. Quindi festa Gribbio in Leventina con grigliata, musica e cottura delle torte di pane nell'antico forno a legna, mi scrive Ottavia. Quindi mi sa che vi state dicendo che non festeggiate il Ferragosto e poi qua e là, insomma di cose da fare nella Svizzera italiana ce ne sono, ma questo lo diciamo ogni sabato, tanto più oggi che non possiamo dire che qua dalle nostre parti ci si annoia.

Il calendario filosofico di oggi, per oggi, 15 agosto, cita: c'è così tanto traffico che sul mio Google Maps sono scomparsi percorso più breve, percorso più veloce, ma c'è solo percorso con uno psicologo. Non è così per le strade della Svizzera italiana, anzi abbastanza tutt'altro, nel senso che il traffico è scorrevole. Non ci sono grossi disagi da segnalare se non in zona Gottardo, direzione nord. Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, e sempre direzione nord, tra Quinto e l'area di disagio di Airolo, il traffico è bloccato per 1 chilometro con ritardi fino a 10 minuti per ora. Altre segnalazioni non ce ne sono. Io tra l'altro ieri sono andata a Malpensa a prendere mia sorella e le mie nipoti che tornavano dal mare, e devo dire che come una lettera alla posta, cioè a parte che era alle 9 di sera, però non c'era assolutamente traffico né a Chiasso né nei dintorni. Quindi diciamo che spostamenti, grossi spostamenti sono stati fatti. Siamo a Ferragosto, la maggior parte delle persone, se sono in vacanza, sono già in vacanza. Grandi esodi oggi magari nelle zone, insomma, di lago qui, potrebbe esserci del traffico, però non credo. Ad ogni modo, se così fosse, fatecelo sapere allo 079 449 9537, oltre a raccontarmi se festeggiate il Ferragosto, come lo festeggiate e se avete delle ricorrenze come quelle che vi raccontavo io prima, come quella che vi raccontavo io prima, con amici assolutamente più o meno gli stessi. Poi di anno in anno magari si introduce qualcuno non può, qualcuno si ammala, perché anche queste sono stati un po' i nostri Ferragosti di sfortune, ma di base c'è una tradizione.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
2: Previsioni del tempo.
3: Andiamo a vedere insieme le previsioni del tempo fino a stasera. In tutto il paese in prevalenza soleggiato con alcuni annuvolamenti sulla Svizzera nord-occidentale. Nella seconda parte della giornata, soprattutto nelle Alpi, alcuni rovesci e temporali. Temperatura massima sui 33 gradi. Previsioni per domani, domenica, in tutta la Svizzera in parte soleggiato, nel corso della giornata addensamento della nuvolosità con rovesci e temporali, soprattutto nelle Alpi e al sud. Temperatura minima al sud sui 20 gradi, al nord 18, massime 31 gradi.
2: Radio 3i. Emozioni che restano.

Sappiate che Luca all'edicola di Melide è aperto, fino a mezzogiorno. Se avete bisogno di qualsiasi cosa dall'edicola, Luke ci ascolta sempre, ci scrive sempre ed è presente oggi, quindi sappiate che c'è perlomeno fino alle 12. Parlavamo di Ferragosto. Che cosa significa questa festività? Allora ve lo dico io, perché l'ho imparato ieri, come al solito. Non nasco imparata, imparo come voi. Poi sembra che sappia tutto, ma l'ho imparato ieri preparando questa puntata. Allora, il nome Ferragosto deriva dall'antica festa romana delle Ferie Augusti, istituita dall'imperatore Augusto nel 18 a.C. Era un periodo di riposo e celebrazioni dopo i lavori agricoli estivi. La componente religiosa è arrivata successivamente. Il 15 agosto è la festa dell'Assunzione di Maria, come ci diceva prima la nostra ascoltatrice, che nella tradizione cattolica ha dato un significato religioso alla giornata. Ferragosto, che noi associamo immediatamente a ombrelloni, grigliate, gavettoni, amici, nasce in realtà quindi dall'antica Roma. In Ticino il 15 agosto è un giorno festivo perché coincide appunto con l'Assunzione di Maria. Quindi per molti ticinesi non è necessariamente Ferragosto nel senso italiano, è semplicemente il giorno dell'Assunzione, una festività religiosa che è diventata anche una giornata di festa, una giornata dove siamo sostanzialmente liberi per chi non ha lavoro, per chi non lavora oggi, come Luke, che è presente all'edicola di Melide. E infatti la nostra ascoltatrice Annalisa, che ci diceva: guarda, noi festeggiamo la Madonna Assunta, mi dice: sai Fede, secondo me questa festa qui da noi in Ticino è sentita nei paesi, perché quasi tutti hanno qualche chiesa o cappella dedicata alla Madonna. E nelle altre feste sono in inverno e non si può festeggiare più di quel tanto. Quindi mi dice: secondo me a livello di paese invece il Ferragosto si sente molto. Non so come la pensate voi, non so se lo festeggiate da un punto di vista religioso, se proprio non lo festeggiate, come è emerso dal mio sondaggio, ma raccontatemelo allo 079 449 9537. Aspetto i vostri messaggi.

Come passate il Ferragosto? Come ve lo vivete? Io vi raccontavo prima che è tradizione per noi incontrarci da questa amica. Siamo in tantissimi, quest'anno siamo in 16, ma penso che abbiamo raggiunto picchi di 20 persone. Comunque ospiti da questa amica, no? E io stimo sempre tantissimo, cioè una cosa incredibile, le persone che non vanno in sbattimento, scusate, non trovo un sinonimo, quando devono ospitare gente. Cioè io sono una che quando deve ospitare le persone va in sbatta totale. Cioè aiuto, cosa cucino, cosa preparo, basterà per tutti, cosa succede, cosa succederà, e inizio a preparare 100 anni prima, faccio sempre troppo perché esagero sempre, insomma non sono una che ospita volentieri, sì, ma con facilità, ecco. E invece stimo sempre tantissimo le persone che ospitano in casa persone anche all'ultimo, chi se ne importa, una pasta la metto su, un qualcosa mi invento, se non è abbastanza qualcosa aggiungerò, e voilà, così dovrebbe sempre essere, così, perché il bello di ospitare senza ansie qualcuno a casa propria. Stimo chi riesce a farlo, perché io purtroppo sono il contrario. Cioè caratterialmente sono una che invitare le persone a casa mi crea una sorta di ansia. Adesso ansia sto esagerando, l'ansia viene da ben altre cose, però insomma una sorta di sbattimento, possiamo dire sbattimento, lo capiamo tutti, di sbattimento che purtroppo non fa in modo che io me la viva bene. Dopo sono contentissima quando le persone sono a casa mia, perché amo ospitare le persone, ma alla fine vince sempre un po' questo sbattimento, quindi ospiti a casa mia ben pochi, devo dire, ecco, perché poi io organizzo ogni tanto con tutta quello che ne deriva, però ecco, alla fine lo faccio poco, diciamo, vorrei farlo di più.

0: Mi chiamo Leila, sono Carmornera e volevo augurarvi a tutti un buon Ferragosto. Ciao!
1: Ciao Leila, buon Ferragosto a te cara, grazie mille. Allora, tu lo festeggi il Ferragosto? Perché stiamo parlando proprio di questo. Se festeggiamo il Ferragosto oppure no. Sono arrivati messaggi anche oltre quello di Leila. Andrea mi scrive: la nostra tradizione è italiana, pranzo lunghissimo, tavola piena di gente e almeno 3 ore per mangiare quello che normalmente finiremmo in 20 minuti. E alla fine c'è sempre qualcuno che dice: l'anno prossimo facciamo qualcosa di semplice. E insomma è la tradizione di tutti questo, ma non solo a Ferragosto, a Natale, a Pasqua, no? Le tavolate che diventano infinite, si sta a tavola una vita e poi si dice sempre: dai, che l'anno prossimo facciamo meno, no? E sono quelle false, questi falsi miti che creiamo nelle famiglie e che poi nessuno riesce mai a rispettare. Però è anche il bello delle feste, no? Che si festeggiano quando si ha insomma una numerosa famiglia, quando ci piace festeggiare. Allora in quel momento è bello rimanere seduti a tavola, godersi la giornata, cominciare a dire che l'anno prossimo si farà meglio, si farà meno, e crederci, ogni tanto crederci a questa cosa. Va sempre bene. Il Ferragosto lo festeggiate oppure
2: sono
1: no?
2: Tutti bravi.

0: sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
3: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
4: Sono le 9 di sabato 15 agosto.
5: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
6: Infotraffico.
4: Andiamo sulle strade della Svizzera italiana, dove via Swiss ci segnala che sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo, tra Quinto e Airolo, ci sono code per un chilometro con attese fino a 10 minuti. In direzione di Lucerna, l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria. Al portale nord, invece, code di 2 chilometri tra Vassen e Göschenen e attese fino a 20 minuti in direzione del Ticino.

0: Che crudeli, noi siamo bravissimi, vogliamo solo dirvi cosa potete fare oggi nella Svizzera italiana, perché questa è un po' la nostra missione del sabato mattina. E allora ce ne andiamo in Valle Malvaglia, dove oggi c'è la festa della Capanna Quarnei, ma noi abbiamo sempre qualcuno che lo racconta meglio di me. Domenico, buongiorno!
1: Buongiorno, un salutone dalla Capanna Quarnei.
0: Che bello, Domenico, senti.
1: Bellissima giornata.
0: Ecco,
1: sì.
0: Diciamolo, perché mi hai mandato una foto meravigliosa e quindi la giornata è stupenda oggi, giusto?
1: Fantastica.
0: Bellissimo.
1: Ad oggi, in questo momento, bellissimo, temperatura perfetta.
0: Bene, e quindi, allora, la Società Alpinistica Bassablegno organizza questa festa alla Capanna Quarnei con un bellissimo programma oggi. Raccontaci un po' cosa succede e a partire da che ora.
1: Sì, esatto. Allora, un po' la nostra festa storica, il 15 d'agosto. E praticamente tutto inizia verso le 9:30, dove iniziano i primi voli. Infatti magari si sentirà perché sta arrivando l'elicottero.
0: Giusto, dopo ne parleremo
1: e
0: di come
1: poi,
0: si può arrivare.
1: Esatto, poi avremo l'apertura del bar, 10:30-11, una santa messa anche verso le 11:15-11:30. E poi avremo il pranzo a 12:30 e subito dopo una caccia al tesoro per i bambini. Anche questa è una cosa carina che facciamo da qualche anno, molto, molto simpatica.
0: Quindi aperta a tutti questo evento, compresi i bambini. Bisogna camminare un po', oppure ci sono delle alternative. Quindi raccontaci come si fa ad arrivare alla Capanna Quarnei.
1: Allora, la prima alternativa, chiaro, ideale, più interessante, è venire a piedi, quindi dall'ultimo posteggio che si trova in Cusiè. Si lascia l'auto e si cammina per passo normale, direi 1:15, poi passo più agevole, 1:30, un po' di più. O se no, chi magari ha qualche bambino piccolo o qualche difficoltà, c'è l'elicottero, come sentite in sottofondo, che inizierà a volare fra un quarto d'ora.
0: Senti, fa avanti e indietro come il bus l'elicottero, come funziona?
1: Si va in questo posteggio all'inizio, un po' prima del posteggio delle auto,
0: sì.
1: Non c'è riservazione, si arriva lì e ci si organizza con loro.
0: Benissimo.
1: Con la società che lo gestisce.
0: Ecco, esatto, che fanno avanti e indietro e che quindi portano le persone che hanno un po' meno possibilità di camminare. Però il livello di difficoltà del sentiero qual è?
1: Ma allora, guarda, il sentiero calcola che 3/4 è una strada sterrata dove passano delle auto fino all'Alpe Poz.
0: Sì.
1: E dopo c'è un po' di dislivello, direi un 20 minuti,
0: okay.
1: E poi dopo si arriva nel bel pianoro dell'Alpe Quarnei e infine alla nostra capanna.
0: Quindi è una passeggiata che possono fare anche i bambini, insomma?
1: Assolutamente.
0: Ok, sì, bambini da una certa età, chiaramente.
1: Spesso ci sono tanti bambini anche in capanna, certo.
0: E c'è la caccia al tesoro oggi pomeriggio, quindi ci sono delle attività anche per loro, bellissimo.
1: Esatto.
0: La giornata è bellissima, non si può dire che non si sa che cosa fare, perché la Valle Malvaglia è bellissima e se non avete ancora avuto l'occasione di andare, andate in Capanna Quarnei, avete tutto il tempo per organizzarvi anche da adesso, insomma, gli elicotteri fanno avanti e indietro, la camminata è relativamente semplice, quindi per qualcuno che ci sta ascoltando adesso, www.quarnei.ch, trovate tutte le informazioni che Domenico Piluso ci sta raccontando e che vi aspetta, il quale vi aspetta in capanna. Oggi sei lì tutto il giorno tu?
1: Sì,
0: ovviamente.
1: Siamo qua da ieri noi a preparare,
0: ecco.
1: Stiamo godendo anche noi un po' questo bel tempo.
0: Giustamente. Senti, la capanna poi è aperta quando? Come funziona con l'inverno e l'estate?
1: Allora, praticamente la nostra capanna è custodita,
0: sì.
1: Quindi ci sono dei custodi che sono Marzia e Jordan, da inizio giugno fino almeno metà ottobre. Questo è un po' di solito il periodo, dopo il metà ottobre dipende anche un po' dal meteo. L'anno scorso
0: cioè.
1: Sono andati anche a fine ottobre, sì,
0: ecco.
1: Ad esempio.
0: Promette bene il meteo quest'anno, quindi se non riuscite ad andare oggi alla Capanna Quarnei, ripeto, www.quarnei.ch per avere tutte le informazioni per andare in capanna in un altro momento dell'estate, insomma primavera, estate, autunno, ma oggi è una grande occasione con la festa della Capanna Quarnei. Domenico, ti ringrazio tantissimo, buona giornata a te, buon Ferragosto, godetevi l'evento e in bocca al lupo.
1: Ma grazie mille Crepi e un saluto a tutti.
0: Un abbraccio.
1: Grazie ancora.
0: Ciao a te.
1: Ciao.

Recap sul traffico, perché me lo state chiedendo. Allora, due direzione nord tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, il traffico è bloccato per 2 chilometri al momento con ritardi di 20 minuti. La corsia Cupra però è aperta, cosa che mi state chiedendo. E poi mi segnalano anche direzione nord, sempre alla galleria del Dosso di Taverne ci sono problemi di traffico perché c'è un incendio, quindi la corsia di destra è chiusa. Per chi stesse transitando da quelle parti e ha immagini, fotografie o informazioni, il nostro numero WhatsApp è qui anche per questo: 079 449 9537. Ripeto, direzione nord, galleria del Dosso di Taverne, ci sono problemi di traffico, la corsia di destra è chiusa causa incendio. Ecco qua, benissimo, quindi vi ho aggiornato anche sulla corsia Cupra che mi state chiedendo, aperto o chiusa, so che possa fare la differenza. Vediamo un po' chi non festeggia o festeggia il Ferragosto. Sto recuperando i vostri messaggi, scusate, mi sono un po' persa via. Eccolo qua, Luca: noi facciamo sempre il bagno al lago la mattina presto, che bello, prima che arriva tutta la gente, che arrivi tutta la gente, poi colazione al bar e giornata iniziata. Benissimo, che bello Luca, che bella questa immagine del fare il bagno. Poi oggi diciamo che le temperature te lo chiedono, te lo urlano: fai un bel bagno alla mattina presto, il giorno di Ferragosto, per favore. E poi colazione al bar, che bello, bene, godetevi la giornata.

Tiago mi ha fatto molto ridere, mi scrive: a me non dà fastidio il fatto di avere tanti ospiti, e più il fatto che parlano sempre uno sopra l'altro. Quindi io me ne sto chiuso in cucina con mia nonna a cucinare, esco solo per salutare e se chiamato. No, Tiago, tu mi hai fatto morire dal ridere. Quindi praticamente tu sei lo chef, esci solo se chiedono dello chef tu, Tiago. Chi è che è? Salve, buongiorno, mi presento solo su chiamata. Angeli.

0: Non è sabato mattina senza il caffè al volo. Di Fede.
1: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
2: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
1: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
2: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
3: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
4: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!

0: Che è passata ora dal Dosso di Taverne, ora qualche minuto fa, problema risolto, quindi famoso incendio, corsia di destra chiusa, finito, risolto, benissimo. Grazie per queste informazioni in super diretta che ci fanno piacere, soprattutto a chi sta transitando da quelle parti. Date proprio una mano a capire se deviare, se cambiare, se è risolto, quindi grazie, grazie. Lorenz, un abbraccio a te dall'Osteria Cramalina di Lodano, grazie per il bellissimo video, avete un'osteria meravigliosa e quindi mi piace insomma raccontare chi siete, che ci seguite sempre, che ti fai sempre vivo e che ci mandi sempre foto dal tuo luogo del cuore, che può diventare anche il vostro, perché l'Osteria Cramalina è aperta e Lorenz, lo chef, vi aspetta. Fede, a proposito di Ferragosto, Vere mi scrive, cara Verena, ciao Fede, per me l'importante è il primo agosto, immagino perché tu sia in Svizzera, ma se ci viene regalata un'altra festività, perché non approfittarne? Questo è lo spirito giusto. Poi siamo ancora in estate, quindi buon Ferragosto a tutti, quindi Vero dice, ma sai com'è, basta che ci sia festa, basta che ci sia modo di festeggiare e poi io non sono che contenta, giusto. Sposo un po' questa tua affermazione. Davide scrive, nessuna tradizione particolare, per me Ferragosto è il giorno ufficiale del dolce far niente, dormire, mangiare qualcosa di buono e non guardare l'orologio. Quindi a proposito di festività, Davide, anche tu dici, vabbè, è festa, quindi qualsiasi festa sia va bene, io me la festeggio tranquillamente. Poi c'era Paolo che grigliava, sì, noi facciamo la grigliata, c'è una regola precisa, mio fratello si occupa della carne, io mi occupo di impedirgli di bruciarla. È una collaborazione che funziona da anni, c'è sempre chi in famiglia fa danni, tipo me, ecco. E poi è vero che c'è sempre in famiglia le tradizioni anche di chi apparecchia la tavola, chi sta alla griglia, chi prepara le verdure, per esempio, chi taglia le verdure, chi prepara il dessert, chi si mette ai fornelli per altro, no? Si instaurano in famiglia una sorta di tradizione delle postazioni, no? Chi fa bene la tavola, chi apparecchia bene la tavola, non so se succede anche da voi, ma ognuno da noi ha un po' il proprio compito, io vado ad aiutare a apparecchiare, a spostare le sedie, eccetera, mia sorella è più brava a cucinare, quindi lei si mette ai fornelli, diciamo che di anno in anno nelle famiglie, no? Le tradizioni poi prendono vita anche sul chi diventa più ferrato a fare qualcosa rispetto ad altri e quindi ci si organizza di conseguenza, ecco, si prende la propria postazione, in questo caso si evita di far bruciare la carne al fratello, insomma è sempre un ruolo, si può dire, sempre un ruolo all'interno della famiglia.
1: Ho

E non dimentichiamoci mai di chi la famiglia ce l'ha lontana, come Giulia mi scrive il 15 di agosto, telefono sempre ai miei genitori e ai miei nonni. Anche se siamo lontani, io in Inghilterra e loro a Locarno, è una piccola cosa, ma per me ormai è una tradizione. Cavolo Giulia, hai ancora i nonni, che bello, perché mi dici, cioè, sembra che tu viva in Inghilterra da tanto tempo, quindi magari da quando studiavi, da più giovane, raccontami meglio, perché hai ancora i nonni, i genitori, quindi mi sembri giovane, però mi sembra che sei una tradizione, quindi vuol dire che sei in Inghilterra da anni. Quindi sì, non dimentichiamoci delle persone che la famiglia ce l'hanno lontana, magari loro festeggiano, voi no, nel posto in cui siete, magari in Inghilterra il Ferragosto non si festeggia, immagino, e quindi è un modo per chiamare o videochiamare la propria famiglia.

0: sto ascoltando, non potevo risponderti prima perché avevo le mani in pasta, che stavo preparando giusto quelle due o tre cosine che sai che preparo per Ferragosto, e io vi aspetto sopra per pranzo appena finisci il programma. Buona giornata e buon Ferragosto a tutti.
1: Eccola la Simo di cui vi parlavo, così almeno sapete che non dico bugie. E la Simo prepara quelle 2-3 mila cose per le 20 persone che ospita a Ferragosto in sciallanza, cioè lei è come se praticamente preparasse un piatto di pasta per le figlie, uguale, cioè per lei 4 persone o 30 per lei è uguale. E quindi ve ne parlavo perché dicevo che stima per queste persone che non si fanno per niente cogliere dall'ansia quando aspettano ospiti. E poi Tiago ci ha fatto molto ridere, il nostro ascoltatore, che dice: a me piace cucinare ma non mi piace stare in mezzo alla gente, quindi che si parlano sopra tutti. Quindi quando mi chiamano, se chiamato esco dalla cucina, se no me ne sto con mia nonna in cucina, cucino e bella lì, viva la vita, ecco. E quindi Tiago è un grande insegnamento per tutti noi oggi, ecco, non fare quello che non vi va di fare. Quindi godetevi quello che vi piace, prendetevi il bello e il resto bene così, come dire, va bene così. Gemelli diversi, a brevissimo ci colleghiamo con Locarno Monti così vediamo ufficialmente che tempo farà nei prossimi giorni.

0: Stai ascoltando Un caffè al volo con Fede Volo.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Questa settimana alla Migros, 40% sui reggiseni e sulla biancheria intima e per la notte da donna. Scopri di più su migros.ch.
3: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
4: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. Risicarpenteria.ch. Il tetto è casa.
0: Previsioni del tempo.
5: Ecco le previsioni del tempo ufficiali con andando a Locarno Monti con Meteo Suisse. Per noi oggi c'è Luca Panziera. Buongiorno Luca.
6: Buongiorno a tutti.
5: Luca, ti dico ufficiali perché noi parliamo di tempo sempre durante la nostra trasmissione ed è una tematica che in questo momento, in quest'estate, è sulla bocca di tutti, insomma, tantissimi. Esatto.
6: Direi
5: quindi lasciamo parlare purtroppo. Te. Esatto.
6: Sì, allora abbiamo un weekend che non vedrà grossi cambiamenti se non un lieve aumento dell'instabilità, vale a dire oggi sabato una giornata in prevalenza soleggiata. Nelle Alpi e sempre nelle Alpi verso sera, in serata, qualche rovescio, qualche temporale isolato, un po' diciamo lo stesso copione che abbiamo visto tutto sommato negli ultimi giorni, almeno nell'ultima settimana, ecco. Sì. Quindi temporali che non dovrebbero spingersi più giù diciamo dell'Alto Ticino, al limite qualche sconfinamento verso Locarnese, Piano di Magadino, ma difficilmente, ecco, più giù.
5: Purtroppo purtroppo ci piacerebbe, insomma,
6: sì,
5: se arrivasse la pioggia.
6: Esatto. Ogni tanto arriva qualche colpo di vento, almeno quello sì. Abbiamo sentito già nei giorni scorsi, anche se il temporale non arriva, per esempio, sulle città, però ecco, almeno fa un po' girare l'aria, ecco, per così dire. Però temperature elevate anche oggi, mediamente un 33-34 gradi, locale in punte fino a 36 gradi, è sempre caldo anche in montagna, con isotermia di 0 gradi a 4200 metri. Ecco, domani facciamo un gradino in più verso questo aumento di instabilità, quindi una mattinata ancora abbastanza soleggiata, poi nel pomeriggio un po' più nuvoloso, specialmente sull'Alto Ticino ancora una volta, e verso sera sviluppo di qualche rovescio, qualche temporale che probabilmente domani si estenderà anche un po' più giù dell'Alto Ticino, quindi sempre difficile capire quanto possano scendere, però diciamo, ecco, almeno un certo ricambio d'aria, sì, qualche colpo di vento dovrebbe arrivare un po' su tutto il cantone in seguito ai temporali di domani sera. Giornata un po' meno calda, domani saremo attorno a 31-32 gradi.
5: Che per noi, abituati come siamo, esatto.
6: Sembra già fresco
5: praticamente.
6: Esatto.
5: Sì. E una visione su settimana prossima, se ce la puoi dare?
6: Ma allora, in generale, diciamo, se guardiamo il lunedì, giornata ancora soleggiata e calda perché arriva il favonio, anche le temperature torneranno temporaneamente ad aumentare nelle vallate alpine fin verso i 35-36 gradi. Poi in realtà le temperature cominceranno un graduale declino, vale a dire massime che a partire da giovedì non supereranno più i 30 gradi e condizioni di tempo probabilmente abbastanza soleggiato fino a mercoledì, da giovedì più nuvolosità, maggiore probabilità di qualche rovescio temporale, chiaramente ci dovremo aggiornare, però ecco, certo, perlomeno è confermata la fine della canicola con la tendenza, con la giornata di mercoledì.
5: Esatto, poi la tendenza, esatto, che dicevamo per noi, le massime a 30 gradi ormai ci sembrano un miraggio, perché quando sento 35-36, insomma, sono temperature veramente straordinarie che quest'estate hanno accompagnato, ma mai come in quest'estate, abbiamo battuto credo ogni record.
6: Quindi probabilmente ecco, sì, faremo i conti a fine, esatto, stagione, ma siamo ben avviati verso
5: i record, purtroppo. Esatto.
6: Sì, sì.
5: Bene, Luca, ti ringrazio molto, ti auguro un buon Ferragosto caldo anche oggi, grazie per le tue informazioni.
6: Grazie a voi, buona giornata.
5: Buona giornata a te.
6: Buona giornata a tutti.
5: Ciao.
6: Ciao.
0: Radio 3i. Ogni momento insieme a te.

parlando di Ferragosto, adesso poi chiudiamo e cambiamo tematica, ci sono poi le cose che si mangiano sempre allo stesso modo. Monica mi dice: da quando sono bambina il 15 agosto si mangia la torta di pane, non importa quanto siamo pieni, la torta di pane arriva sempre. Poi magari a turno cambia chi la cucina, magari prima era la nonna, poi diventa la zia, poi diventa la sorella, però la torta di pane c'è sempre. E c'era qualcuno che mi scriveva prima anche la, l'anguria non può mancare a Ferragosto. Se manca si va a comprare nell'ultimo posto aperto a Ferragosto, ma l'anguria, la torta di pane, ricorrenze culinarie di Ferragosto.

A brevissimo l'informazione e l'attualità di metà mattina, Ticino News, quindi a brevissimo vi informeranno anche sul traffico in chiusura, però vi informo nel frattempo che tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo, direzione nord, il traffico è congestionato per 3 km, quindi bloccato per 3 km, con ritardi fino a 30 minuti. La corsia di Cupra però è aperta, quindi vi do queste informazioni in attesa di ascoltarci Laura Pausini con il mio sbaglio più grande e poi attendere in studio la giornalista che vi darà le informazioni di metà mattina, così come l'informazione di mezzogiorno. Quindi nulla cambia per noi di Radio 3i, che siamo qui a farvi compagnia anche in giornate di festa, sempre come sempre e per tutto il giorno, io fino a mezzogiorno, e poi oggi pomeriggio ci sarà Michael dalle 14 alle 18 a tenervi compagnia per il pomeriggio di Ferragosto. Chissà, magari avrà fatto un brunch di Ferragosto il nostro Michael, chissà cosa avrà fatto lui, visto che stiamo parlando solo di pranzi. Magari invece la sua tradizione o la vostra tradizione è quella di fare una colazione, un brunch, una cena e non un pranzo. Bello è scoprire che cosa fate voi anche di inusuale. 079 449 9537 è il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare con me fino a mezzogiorno e con Michael fino alle 18. Laura Pausini.

State seguendo gli europei di atletica? Stavo guardando Tamberi che ha vinto l'oro, ancora grandissimo. E poi una notizia che leggevo ieri, che dopo aver vinto l'oro nel salto in lungo agli europei appunto di atletica, Tentoglu si è accorto di aver dimenticato la medaglia da qualche parte negli spogliatoi, mi sembra di capire in diretta mentre stava facendo un'intervista, perché vedi lui che dice: oh Dio, dove ho lasciato la medaglia? E quindi poi c'era il giornalista che rideva, e speriamo che Tentoglu l'abbia ritrovata prima o poi. Ora che fai?

0: stai ascoltando Un Caffè al Volo con Fede Volo.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Ehi, ma questa è davvero una panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900.

0: mobili ad Ascona. CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Mancano 2 minuti alle 10.
2: Ticino News.
3: Buongiorno dalla redazione, al microfono Robert Kretschmer. Apriamo con l'estero per un potente terremoto in Indonesia di magnitudo 7.7 secondo quanto riporta il servizio geologico statunitense. L'epicentro del sisma a largo dell'isola di Flores si trova a 68 km dalla città di Ende. Al momento sono almeno 20 le persone morte a causa del sisma. Lo ricordiamo, il vasto arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti attività sismiche e vulcaniche a causa della sua posizione sulla cintura di fuoco del Pacifico. Sempre cronaca, ma torniamo in Ticino. La polizia cantonale ha comunicato ieri sera che vi è stato un principio di annegamento al Lido di Locarno. Protagonista un bambino di 3 anni che è finito sott'acqua per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire. Il bambino è stato soccorso da alcuni presenti e dal personale della struttura e poi portato in ospedale dai soccorritori. Fortunatamente la sua vita non è in pericolo. Boschi e siccità. I fondi della Confederazione per interventi volti a rafforzare i boschi svizzeri di fronte ai cambiamenti climatici saranno tagliati dal 2027. Bosco Svizzero, l'associazione dei proprietari, non ci sta e chiede che Albert Rösti istituisca urgentemente una tavola rotonda per trovare delle soluzioni. Sentiamo Henrik Bang, membro di comitato.
4: I boschi di tutta la Svizzera stanno soffrendo tantissimo. Le conseguenze le potremo poi trarre, diciamo, l'anno prossimo, però noi ribadiamo che i boschi hanno un'importanza nella funzione protettiva, per esempio, e senza, diciamo, l'esistenza di un bosco sano, infrastrutture, strade e villaggi vengono messi in pericolo. Il bosco non ha bisogno dell'uomo, lui con i suoi processi, che però sfortunatamente sono lunghissimi, e qui parliamo di millenni, con la selezione naturale, lui si adatta ai cambiamenti climatici, lo ha sempre fatto. Il problema è che tra una generazione e l'altra passano centinaia d'anni, di conseguenza questi fondi servono a rinnovare il bosco, soprattutto a togliere quelle specie che soffrono la siccità e sono poco resilienti, e introdurre piante che sono molto più resistenti.
3: Adesso gli esteri. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti. A dirlo Donald Trump parlando a un evento nello stato di New York, nel quale appunto ha ripetuto che nessuna nave può andarci se non lo vogliamo noi, ricordando quindi il blocco dei porti. Piccata e immediata la risposta di Teheran, che ha ribattuto: lo stretto di Hormuz non può essere conquistato con un tweet né con un discorso elettorale, è iraniano, lo rimarrà, basta fantasie deliranti. Infine lo sport, il calcio. È iniziato il primo turno di Coppa Svizzera. Il Bellinzona è stato purtroppo eliminato dal Rotkreuz, formazione di seconda lega interregionale, per 4-1. Ha rischiato anche lo Zurigo sull'insidioso campo del Tuggen, ma se l'è cavata con un 2-1, mentre è stato tutto facile per il Losanna, che ha sconfitto 6-0 il Kosova Neuchâtel. Un rapido aggiornamento dagli europei di atletica, con Audrey Werro che con una performance strabiliante ha vinto l'oro negli 800 metri. Bene anche Timothée Mumenthaler, che ha conquistato il bronzo invece nei 200 metri.
2: L'infotraffico.
3: L'unica segnalazione di via Suisse riguarda la 2 direzione San Gottardo. Tra Quinto e Airolo il traffico è bloccato per 3 km con ritardi fino a 30 minuti.

E naturalmente c'è anche chi compie gli anni oggi. Giorno di Ferragosto, infatti Massimo mi scrive: buon Ferragosto, io devo festeggiarlo per forza perché mia moglie compie gli anni. Facci sapere come si chiama tua moglie, così gli facciamo, le facciamo tanti tanti tanti auguri molto volentieri. Nicla invece festeggia il Ferragosto con la sua amica Minù. Che bello festeggiarlo con gli amici. Ciao Nicla, un abbraccio. Mi domandavo, parlando di Ferragosto, visto che qualcuno non lo festeggia e mi ha scritto anche ma che festa sarebbe, l'ho spiegato a inizio puntata, adesso non mi ripeto, però insomma è una festa che è nata nell'antica Roma addirittura e poi ha un'accezione anche religiosa. Dicevamo, alcuni in Ticino non lo festeggiano, si festeggia più in Italia e bla bla bla. Ma quindi mi domando, se poteste inventarvi oggi una nuova festa nazionale, cioè mettiamo che oggi non festeggiate il Ferragosto e quindi vi va di inventarvene una nuova al posto di Ferragosto, cosa celebrereste se poteste inventarvi una nuova festa nazionale tutta vostra, come le ricorrenze di cui parlo il sabato mattina ogni tanto, quelle ricorrenze che ci inventiamo mondiali, cioè la festa della cicca, quelle robe lì. Se poteste inventarvi una nuova festa tutta vostra, a sostituzione del Ferragosto, oppure da festeggiare durante l'anno, durante un giorno particolare, che cosa celebrereste? Che cosa vi inventereste? 079 449 9537, la mattina scorre veloce, qui davanti a un caffè al volo con me, che sono la Fede Volo, qui su Radio 3i, abbiamo già ampiamente superato la prima parte della mattina. Ma rimangono tante chiacchiere da condividere, il traffico per aggiornarvi, le notizie dal mondo per chiacchierare ed ascoltare cose che succedono, e quindi il nostro numero WhatsApp 079 449 9537 è attivo e funzionante per raccontarmi in questo caso quale festa nazionale, quale festa particolare vi inventereste, se poteste inventarvi una festa durante l'anno, o per saluti, commenti, pareri. Siamo qua per tutto, basta che ci rispettiamo, poi per me si può parlare di qualunque cosa.

Giornate internazionali, giornate mondiali che vorremmo inventarci, visto che qualcuno non festeggia il Ferragosto, ci stiamo inventando delle nuove feste nazionali, tutte nostre. Allora, la prima che mi arriva al nostro numero WhatsApp non mi stupisce, arriva da Volchi e mi scrive la festa del barbecue, quindi la festa delle grigliate, festa internazionale della grigliata. Potremmo inventarcela praticamente più volte l'anno, se volete, tanto sulla griglia si può mettere qualsiasi cosa, per i vegetariani, per i non, per i vegani, ormai c'è di tutto. Quindi il barbecue non significa più solo carne, ma significa tutto, quindi potremmo festeggiarla ogni momento dell'anno. E poi, curioso, questo non me l'aspettavo, Fede, la giornata mondiale del come mamma ci ha fatti, tutti nudi, ma solo per vedere l'imbarazzo generale dipinto sui volti. Ma come ti è venuta in mente questa? Adesso spiegami un attimo, caro Roberto, come ti viene questa roba qua, questa festa internazionale del come mamma ci ha fatti? Fa molto sorridere. Non so bene come potremmo festeggiarla, cioè andando in giro tutti nudi tutto il giorno. Particolare ma molto divertente. Infatti tutti gli smile divertenti e sorridenti che metti fanno molto ridere anche me. Sara compie gli anni oggi, quindi chi compie gli anni dove durante le festività, insomma, diciamo il Ferragosto non è come Natale, però prima Massimo ci diceva che lo doveva festeggiare un po' per forza, insomma, perché era il compleanno della moglie. Quindi tantissimi auguri Sara in questa giornata di Ferragosto. Per chi non la festeggia, possiamo inventarci una festa nazionale al nostro numero WhatsApp. Quale sarebbe e perché?

Questi sono i Gotthard con Stay With Me. Buongiorno a chi si è connesso in questo momento sulle frequenze di Radio 3i. Buongiorno a voi che avete potuto dormire così a lungo come Marco, che si è appena svegliato. Buongiorno a te, caro Marco. Benvenuto in questo mondo anche oggi, 15 di agosto. E Marco mi scrive: mi sono appena svegliato, per me si potrebbe inaugurare la festa internazionale del primo caffè, quel momento sacro in cui nessuno può rivolgerti la parola finché non hai bevuto il tuo primo caffè. Però vedo che io posso rivolgertela la mia parola, quindi mi permetto di leggere il tuo messaggio. Posso? Quindi possiamo inaugurare la festa nazionale del primo caffè, caro Marco.

0: Buon caffè al volo, con Fede Volo.
1: Questa settimana alla Migros 50% sulla Coca-Cola Classico Zero in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
2: Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
3: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
4: Casino Lugano.

0: AstroTris.
1: Andiamo a vedere come funziona l'oroscopo oggi, la classifica dei segni. A me piace sempre partire dall'ultimo, perché non è sempre il peggiore. Ecco, vediamo un po' oggi. All'ultimo posto ci sono i Capricorno. Oggi potresti avere poca voglia di correre, di seguire programmi troppo impegnativi. Qualche contrattempo potrebbe farti perdere la pazienza, ma non vale la pena rovinarti la giornata. Meglio rallentare, concederti un po' di relax e lasciare che le cose seguano il loro ritmo. Non sentirti in colpa se oggi scegli di fare meno. Recuperare energie è ciò di cui hai bisogno. All'undicesimo posto ci sono gli Ariete, al decimo i Pesci, al nono i Cancro, all'ottavo gli Scorpione, al settimo i Toro, al sesto gli Acquario, al quinto i Vergine, al quarto i Sagittario. Salendo sul podio della classifica dei segni di oggi, al terzo posto ci sono i Bilancia. Fascino e socievolezza sono protagonisti della tua giornata. Gli incontri con gli altri possono regalarti momenti particolarmente piacevoli. In amore potresti ricevere attenzioni che ti faranno sorridere. Goditi questa giornata senza pensare troppo a ciò che potrebbe andare storto. Secondo posto ci sono i Gemelli. La tua simpatia e la capacità di comunicare saranno le tue armi migliori. Potresti vivere un incontro interessante o ricevere una piacevole sorpresa. Anche nelle decisioni quotidiane avrai una marcia in più. Segui il tuo istinto e non perdere tempo a complicare ciò che può essere semplice. Al primo posto ci sono i Leone. Oggi sei tra i segni più favoriti, caro Leone. Energia e sicurezza ti accompagnano per tutta la giornata. In amore hai un fascino speciale e potresti essere al centro dell'attenzione. È il momento giusto per divertirti, uscire e vivere senza troppe preoccupazioni. Lascia spazio alla spontaneità, le stelle oggi giocano dalla tua parte.

leggendo le notizie dal mondo, come ci piace fare durante il sabato mattina, diciamo così, un riassunto delle notizie che vengono pubblicate e delle quali magari i miei colleghi durante la settimana già parlano. C'è questa: che al largo di una spiaggia di Tacoma negli Stati Uniti le autorità hanno recuperato una barca abbandonata con all'interno 60 gatti. La cosa mi fa sorridere che di questi 60 gatti di cui vedo la foto qualcuno ha pure il collare, quindi praticamente sti gatti escono e entrano da sta barca, non ho capito come, forse abbandonata, arenata o comunque sulla spiaggia, e quindi si sono fatti una casa. Cioè 60 gatti sono tanti, si vede una porzione in questa fotografia, ma alcuni hanno anche il collare, quindi vanno, vengono, si sono fatti insomma addomesticare, ma poi fanno un po' quello che vogliono. E trovo che sia la forza dei gatti. Io ogni volta che vedo notizie, leggo notizie o mi raccontano dei propri gatti le persone, i miei amici, perché io sono allergica, come sapete, non posso averne perché sennò ne avrei 1000, penso veramente che avrei 100 gatti, sono furbi i gatti, sono degli animali, si può dire egoisti da un lato, ma quell'egoismo buono, sano, divertente tra l'altro, no? Fanno quello che li fa star bene e che gli va in quel momento. No? Diverso è il cane, trovo, mentre il gatto è di una simpatia e di un egoismo sano che molti di noi dovrebbero imparare, no? Dovremmo imparare dai gatti a farci un po' gli affari nostri, a stare bene noi, prima di tutto, non a far stare bene noi e non gli altri, però prima di tutto insomma a star bene noi. I gatti in questo insegnano in modo particolare. E poi ancora, la Corte d'Appello di Trieste ha respinto il ricorso di una donna multata per uso del telefono alla guida. Sosteneva di avere in mano una zucchina fritta, non uno smartphone. Cioè, avete in mente quando le scuse superano i livelli possibili immaginabili, no? Che uno dice vabbè, ok, però anche un po' meno, cioè, sulla bugia anche un attimo meno, perché non ci possiamo immaginare che sia vera questa cosa, però magari colta dal panico si è inventata la prima cosa che poteva assomigliare a uno smartphone, una zucchina fritta. Cioè poi fritta è il dettaglio che mi ha molto divertito, vabbè. 079 449 9537, ci stiamo raccontando qual è la festa internazionale che vi inventereste per chi non festeggia il Ferragosto, per chi lo festeggia ad ogni modo, qual è la festa che voi inventereste per voi stessi e perché, insomma, una festa internazionale, quelle feste internazionali che ci festeggiamo solo noi qua davanti a un caffè al volo senza molto senso.

No, vabbè, mi state raccontando cose astrofisiche in merito a agopunture che riducono, se non eliminano, l'allergia al pelo del gatto, che poi è alla saliva, in realtà, del gatto. Non ditemelo, che se mi passa l'allergia ai gatti poi non esco più di casa perché li devo curare e tenere tutti. No, davvero, io penso che sarei una di quelle che, oltre alla mia Olivia, avrei due o tre gatti. Ecco, poi i gatti, io sono fan dei gatti che possono uscire di casa, quindi li lascerei andare, mi assumerei il rischio piuttosto di farli vivere felici e in giro. Però vedo che adesso c'è la tendenza, per chi non ha la possibilità di lasciarli uscire in giardino, insomma dal giardino, di portarli in giro. Io non lo trovo per niente sciocco, vedo sempre più cani e gatti al guinzaglio, cioè comunque con un'imbragatura, in modo da fargli vivere e annusare gli odori del mondo senza tenerli per forza in un appartamento. E devo dire che all'inizio mi ha molto stupito questo fenomeno, e invece più lo vedo più concordo, perché questo è altro per far scoprire il mondo al nostro animale domestico quando non abbiamo la possibilità di lasciarlo uscire, perché magari viviamo ai piani alti, ecco. E poi niente, se sempre una scelta personale, c'è chi invece non lo fa perché non vuole assumersi il rischio che il gatto non torni più, ecco, quindi capisco anche questa preoccupazione. Però non so se l'avete visto anche voi, ultimamente sempre di più vedo gatti in giro, o comunque prima che li veda io li vede Olivia, stiamo tranquilli. Io lo so.

0: non è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Lo sconto We Are Family di Swisscom.
2: Un abbonamento a prezzo pieno. Nonno?
1: Fino a 4 abbonamenti Blue Mobile ulteriori a metà prezzo.
2: Esatto, perciò il mio abbonamento Blue Kids Mobile costa solo 14,95 al mese.
3: Tutte le informazioni sullo sconto We Are Family su swisscom.ch/WeAreFamily.
4: Alcol e digestione mettono a rischio la tua sicurezza, anche se sai nuotare bene.
5: Divertiti, ma in modo responsabile. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
4: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

avevo un argomento in scaletta che volevo affrontare in una delle prossime puntate, ma voi mi siete sempre di ispirazione, perché Antonio mi ha scritto che ha perso le chiavi di casa stamattina e quindi sono andati a monte tutti i piani, perché doveva uscire, doveva fare la spesa, aveva mille programmi, ma in realtà non trovava le chiavi di casa e quindi si è dovuto perdere anche lui per trovare le chiavi di casa perse. Alla fine ritrovate, però tutto ritardato, anche lui aspettava delle persone in casa e mi dice vabbè, questi contrattempi che alla fine nella vita succedono, erano in fondo a un cassetto, molto probabilmente infilati insieme a una busta che ha infilato nel cassetto, e quindi chiavi ritrovate. Avevo lì in scaletta una tematica appunto che mi sarebbe piaciuto affrontare con voi un'altra volta, era lì tra le tante tematiche che di cui mi piaceva discutere con voi, però colgo la palla al balzo per chiedervi in questa giornata di Ferragosto, così anche usciamo dalla tematica del Ferragosto, qual è la cosa più strana che avete perso? Perché io ho un aneddoto interessante, non so se sarà interessante per voi. Comunque, in una fase della mia vita ho vissuto per 6 mesi a Londra e lavoravo per guadagnarmi da vivere, insomma, in un negozio di abbigliamento. Il primo giorno di lavoro mi hanno dato un armadietto dove io potevo, una griglia, erano delle griglie dove potevo mettere la mia borsa e chiuderla. Solo che, non sapendo che mi serviva il lucchetto, io il primo giorno di lavoro ho messo la borsa in questa griglia ma non l'ho chiusa col lucchetto e sono salita in negozio a lavorare. Ho fatto il mio primo giorno di lavoro. Io sono convinta, quella cosa è sicura, perché io avevo la chiave di casa mia a Londra infilata in un occhiello di ferro, quindi sapete quando dovete aprire l'occhiello, infilare bene la chiave, farla scorrere e chiuderla dentro nell'occhiello insieme ad altre chiavi, quindi avevo il mio portachiave e avevo una chiave elettronica che apriva il portone prima della mia porta di casa a Londra. Dopo questa prima giornata di lavoro in questo posto con la borsa non custodita, ho perso, cioè nel senso, sono scomparse le chiavi la chiave elettronica che apriva il portone. Adesso io vi dico, rubata non lo so, perché dalla borsa non mi hanno rubato nient'altro. Se qualcuno ha messo le mani nella mia borsa, mi ha sfilato solo la chiave elettronica, che tra l'altro il mio primo giorno di lavoro non sapevano manco dove lavoravo, dove vivevo, non sarebbe servita un bel niente, perché era la porta che apriva il portone, non la porta di casa. Quindi diciamo, tra tutti i furti che potevano farmi nella borsa, mi sembra strano che mi abbiano sfilato la chiave elettronica che apriva il portone di casa mia, non sapendo nemmeno dove vivessi. Lavoravamo in tante ragazze in questo negozio e quindi rimane per me nella storia della mia vita la cosa più strana che io abbia perso. Mi sembra strano che io l'abbia persa, però mi sembra strano anche che me l'abbiano rubata, quindi ho lasciato aperta la possibilità che io l'abbia persa in qualche modo. Forse, non lo so, io adesso al momento non ricordo se avevo infilato nello stesso occhiello altre chiavi, però mi sembrava di sì. Forse non l'ho infilata bene, forse si è sfilata, forse in qualche modo, insomma, però si sfila una chiave, diciamo, cade in borsa, no? Molto strana la sparizione di questa chiave, ma l'ho ricondotta alla cosa più strana che io abbia mai perso. Anche perché, ripeto, se una fruga nella borsa, non porta via il portafoglio, i soldi, qualcosa, anche per farti un dispetto, qualcos'altro, sfila la chiave elettronica del portone di casa, È sempre rimasta in sospeso questa cosa, mai più trovata, speso un sacco di soldi per farne avere un'altra, perché appunto queste chiavi elettroniche sono quelle care che non si possono duplicare, insomma bisognava chiedere un'altra all'amministrazione. Quindi insomma, questa resta per me la sparizione, la perdita, perché io comunque riconduco ancora una perdita più strana della mia vita. Qual è la cosa più strana che avete perso e in quale modo? 079 449 9537, cogliendo la palla al balzo del nostro ascoltatore che oggi sono andati un po' a monte i suoi piani di Ferragosto perché non trovava le chiavi di casa. Adesso ritrovate, però mi viene lo spunto per chiedervi questo.

Qual è la cosa più strana che avete perso nella vita? 079-449-9537 per accompagnare le nostre chiacchiere fino a mezzogiorno qui su Radio 3i con me, la Fede Volo, davanti a un caffè al volo.

Le cose più strane che abbiamo perso nella vita, di questo stiamo parlando allo 079 449 9537. E Marta mi scrive: non è successo solo a te, cara Marta, ho perso un orecchino al mare e l'ho ritrovato un anno dopo nello stesso stabilimento. Ancora oggi penso sia un miracolo. Raccontaci meglio come l'hai trovato. Magari l'hanno trovato e te l'hanno tenuto lì, però anche solo che l'abbiano trovato e tenuto lì un anno, senza darlo, senza buttarlo, adesso non so se fosse prezioso o meno, perché non conta se quello che perdiamo è prezioso, ma è prezioso per noi. E molto strana questa cosa, in effetti sì. Poi io conosco degli amici, lei aveva perso, o lei, non ricordo più se lui o lei, avevano perso la fede nuziale, uno dei due, e l'hanno ritrovata banalmente dietro il divano, che chissà quante volte ci si è avvicinata pure l'aspirapolvere, in un angolo remoto dietro il divano contro una parete, l'hanno trovato anni dopo, penso quando hanno

traslocato poi alla fine e quindi spostato del tutto il divano. E poi dicevano appunto non che non puliamo, ma chi lo sa, è stato là per anni e anni e anni finché non hanno traslocato da quella casa. Però questa cosa dell'anno dopo nello stesso posto non sei la prima alla quale capita, ed è un vero miracolo, come dici tu. Cioè sono cose che non ci possiamo spiegare, cioè diciamo, ma com'è possibile un anno dopo è ancora lì? Beh, era destino che tornasse a te il tuo orecchino, quindi bene così, cara Marta.

0: settimana è sabato mattina senza il caffè al volo di Fede.
1: Garage Maffeis non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da Maffeis, a Tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
2: Volkswagen. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
3: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
4: dal vostro partner Toyota del Luganese.
5: Sono le 11, buongiorno a voi.
6: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
7: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
8: Infotraffico.
5: Per quanto riguarda la 2 in direzione nord, a Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata e ancora tra Quinto e l'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti. La corsia Cupra è però aperta. Sulla 13 direzione Bellinzona direzione San Bernardino, tra San Vittore e Lo Stallo, anche qui il traffico è fortemente rallentato. E da ultimo sulla 2 direzione Chiasso invece sud, tra Chiasso Centro e la frontiera di Chiasso Progeda, anche qui il traffico è congestionato.

0: Sì, The Boy, questo è Avril Lavigne. Mi sono domandata quale lavoro non va mai in vacanza, anche oggi che sono in onda in un giorno festivo, è Ferragosto oggi, quindi mi sono detta, ma chi è che non va mai in vacanza? E sicuramente il lavoro che non va mai in vacanza è quello dell'alpigiano. Allora ho scovato Luca Ferracin e sua moglie, che sono proprietari del caseificio Grom e gestori dell'Alpe Rompiago a Cagiallo. Ciao Luca, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ciao Luca, allora ti ho beccato prima dell'asta che ti porta all'Alpe, quindi mi hai detto mi fermo qua perché poi su non so se c'è tanto campo, e allora ti ho già bloccato.
1: È un punto d'ombra,
0: ecco. Ascolta, io sono curiosa su com'è la tua giornata tipo, anche oggi che è Ferragosto, ogni giorno insomma per te, per voi insomma, per te e tua moglie non c'è festività che conta, quindi a partire da che ora è la sveglia, com'è una tua giornata tipo?
1: La mia giornata tipo è la sveglia verso le 4 e mezza, perché poi i lavori sono tantissimi e si prepara il controllo del pascolo, delle mucche, i macchinari per far fieno e la giornata al ristorante se siamo aperti.
0: Esatto,
1: tra l'altro. E oggi siamo aperti e cioè.
0: Ecco.
1: C'è gente.
0: Oggi siete aperti, c'è gente, infatti avremo modo anche di capire come prenotare, come arrivare da voi. Quindi dicevi sveglia prestissimo all'alba, direi anche prima, anche per queste temperature immagino, no? Lavorare magari con un po' più di...
1: Prima si può iniziare meglio è.
0: Esatto. Quindi l'alba anche oggi che è Ferragosto, sogniamoci ombrelloni, spiaggia e grigliate, perché oggi Luca e sua moglie sono di corvée, come si dice, e si lavora. Senti, cos'è la cosa più bella però di vivere l'Alpe per te?
1: La cosa più bella è proprio l'alba, quando ti svegli che è fresco, le mucche che dormicchiano ancora e tu vai a vederle e c'è in giro nessuno, quindi sei tu, le mucche, il pascolo, l'alba che sorge, è uno spettacolo.
0: È una vita riservata la vostra, sì. È una vita lontana dalla frenesia di tutti i giorni di cui noi siamo abituati, ed è una vita, immagino, che avete scelto, no Luca? È una scelta di vita.
1: Noi abbiamo scelto questa vita, sì, io dopo gli studi universitari ho scelto di fare l'agricoltore, prima rilevando un'azienda di montagna e poi qualche anno dopo è arrivato anche l'alpeggio. Mia moglie invece, lei è infermiera, lavora tutt'oggi al 60% in ospedale e poi aiuta in azienda e soprattutto al ristorante dell'agriturismo.
0: Ah bene, quindi triplo lavoro per tua moglie che fa, diciamo, vive la vita di noi altri, nel senso che va civilizzata nel senso piena di cose, di persone, di rumori, di vita classica, insomma c'è la maggior parte di noi ed ecco, quindi una bella combo, insomma è una bella collaborazione familiare. Senti, ma tu c'è qualcosa che ti manca di questa vita frenetica? Magari c'è qualcosa che in realtà tu dici, beh, però quella cosa lì ogni tanto mi manca.
1: No, della vita frenetica non mi manca proprio nulla, anche se la nostra vita non è proprio tranquilla e pancia all'aria, ci sono periodi più frenetici di altri, come questo in particolare, perché noi, dopo l'incendio che purtroppo ha distrutto la nostra azienda 2 anni fa, le mucche da latte abbiamo dovuto mandarle su altri alpeggi in grado di mungerle. Sì. E però la frenesia di questo periodo è capire l'erba, capire quando ritornano, l'umidità, la pioggia. Insomma, non sono giornate vuote,
0: assolutamente.
1: Non è l'immagine del contadino di Heidi che può mettersi fuori dalla baracca a fumare la pipa tranquillo, ma
0: questa cosa è bella evidenziata,
1: sempre piene e piene di imprevisti.
0: E piene di imprevisti, piene di cose da fare, come dici tu, tutt'altro
1: esatto.
0: delle stare a fare niente, sarebbe bello essere l'immagine dei contadini di Heidi. È vero anche appunto che l'intervista di oggi è per, tra l'altro, oltre a vita piena di cose da fare, vita senza festività, perlomeno in un periodo pieno come questo. Senti, appunto, hai anticipato, raccontaci cos'è successo all'Alpe Rompiago 2 anni fa e come vi state un po' ricostruendo.
1: In realtà è successo 2 anni fa all'azienda, al caseificio Agrom, sì, a 900 metri sotto l'Alpe Rompiago, sopra il paese di Bidonio. Durante la notte ha preso fuoco il fienile e era andato tutto letteralmente in fumo. Adesso stiamo ultimando la costruzione, dovremmo ritornare operativi col caseificio e la stalla per metà settembre, inizio ottobre. Nel contempo l'attività all'Alpe è andata avanti, abbiamo dovuto cambiare strategia, diciamo, e caricare l'alpeggio soltanto con mucche asciutte, perché il caseificio dell'Alpe è diventato il deposito di quello che si è riusciti a salvare dall'incendio. Quindi è andato avanti il carico dell'Alpe, la pulizia dei pascoli all'Alpe, chiaramente la Fienagione in basso, e poi il ristorante all'Alpe è andato avanti come sempre, insomma.
0: Cioè, però voi, tu mi stai raccontando, fatica, ecco, un esempio di resilienza incredibile, cioè anche al telefono, no, mi raccontavi fuori onde, si è andato in fumo tutto, basta, noi siamo ripartiti e tra un po' si ricomincerà e non ci siamo mai fermati. E devo dire che, Luca, tu la stai facendo molto semplice, però complimenti, insomma, siete un bell'esempio di energia.
1: Sono stati 2 anni molto difficili e anche oggi quando lo racconto mi viene ancora lo strappo in gola.
0: Ci credo.
1: Però si riparte. Il nostro sogno che si è riusciti a realizzare, non abbiamo mai preso in considerazione l'idea di smettere o di ridurre l'attività soltanto all'Alpe, per esempio, e lasciar perdere l'azienda in piano, tra virgolette, no?
0: Quindi, bravi ragazzi.
1: No, la ripartenza non è sempre stata.
0: Non è stata mai messa in dubbio.
1: No. No,
0: bravi, bravi, bravi, perché è un bel esempio che si riparte con tanta fatica, Luca, come stai dicendo, niente come nei film, e si riparte con tanto duro lavoro, tra l'altro, e però si riparte, quindi a breve sarete di nuovo operativi, potrete vendere i vostri prodotti e potrete ripartire come e meglio di 2 anni fa. Senti, mi spieghi invece in realtà come funziona l'Alpe Rompiago? Dormire, pranzare, cenare, bisogna prenotare, come funziona?
1: Allora, l'Alpe Rompiago è aperta dal venerdì sera alla domenica sera, si può venire a pranzare e a cenare durante il periodo normale di apertura, abbiamo una 50ina di posti a sedere, sì. Ci sono 10 posti letto in una camerata tipo rifugio, attrezzato con doccia, con tutto, la mezza pensione prevede la cena e la colazione, sì, oltre al pernottamento, e per quello sarebbe meglio prenotare, anche perché noi abbiamo 4 bimbi.
0: Oltretutto, non l'abbiamo detto.
1: Sì, non ci facciamo mancare nulla. E quindi per noi, per organizzarci,
0: certo,
1: è meglio
0: saperlo con anticipo. Come si fa a prenotare? Vi troviamo online?
1: Siamo online su gromealperompiago.com, ci sono tutti i numeri di contatto mio e di mia moglie, l'indirizzo mail. E si
0: tu
1: può chiamare in qualsiasi momento.
0: Esatto, sì. È tutto quanto per trovarvi. Benissimo. E poi in ripartenza con tutto quanto è il caseificio, la vendita dei prodotti. Quindi stiamo connessi. E poi, Luca, una promessa: ci risentiamo quando sarete di nuovo pronti e operativi. Così almeno comunichiamo tutti i prodotti che potrete vendere, che potrete vendere anche online, immagino, e come facciamo a raggiungervi di nuovo. Quindi è una promessa
1: molto
0: di risentirci a brevissimo, va bene?
1: Ok, perfetto, grazie mille.
0: Bene, Luca, molto grazie volentieri. A te, un buon Ferragosto a voi, una buona continuazione e un
1: grazie.
0: gran in bocca al lupo.
1: Grazie, buon Ferragosto a tutti.
0: Ciao,
1: buona
0: grazie.
1: Giornata. Ciao.

0: fra i messaggi che mi state mandando sulla cosa più strana che avete perso, la modalità più strana con cui avete perso qualcosa nella vostra vita, allo 079 449 9537, Nicla mi dice: io ho perso un anello oro con un brillantino, per errore l'ho buttato nel sacco della spazzatura. No, quando me ne sono accorta era troppo tardi. Chissà quanti come te, cara Nicla, hanno perso inavvertitamente cose scivolate, andate, mannaggia. Anche la mia stessa mamma ha perso un paio di orecchini, non lo so, appoggiandoli sul comodino di un hotel, sono scivolati e poi sono stati aspirati o non si è capito, insomma, ma purtroppo così, persi per disattenzione. Dopo lì davvero ci mette un po' a passarti quel nervoso lì. Alba mi scrive: ciao Fede, mio marito aveva fatto un buco nel fondo di un armadio e ci aveva nascosto molti, cioè dei soldi, durante il nostro trasloco. Smontando l'armadio abbiamo trovato questi soldi. Si è fatto un regalo, un orologio che bramava. Mamma mia Alba, cioè bellissimo dimenticarsi tutti questi soldi nell'armadio. È vero che poi quando il cervello chiude quel cassetto lì o quel buco lì che avete fatto nell'armadio non se lo ricorda più, cioè sono quei momenti dove dici: quei soldi lì sono un risparmio, devono stare lì, quindi magari la testa se li dimentica un po'. Quando poi li ritrovi e per fortuna hai modo di spenderli, devo dire che è stupendo. Qual è la cosa più strana o nella modalità più strana che avete perso? Vi ho raccontato delle mie chiavi a Londra, che non so poi se sono state rubate. Comunque era molto strano, molto strana quella perdita. Comunque io l'ho associata alla perdita più particolare, più strana della mia vita. Lorenzo: da bambino ho perso una scarpa durante una gita, non chiedetemi come, ma sono tornato a casa con una sola. Cioè sì, queste cose che fanno i bambini, Lorenzo, cioè dov'è la scarpa? Boh. Dov'è il guanto? Boh. Però una scarpa, devo dire che com'è possibile, l'avrei lanciata da qualche parte facendo il matto, no? È vero che poi i genitori, cioè mi fa troppo ridere questa cosa, solo i bambini possono perdere una scarpa e tornare a casa con una sola, e soprattutto non sapere dove questa scarpa è sparita, perché praticamente sembra una scarpa sparita nel nulla, immagino. Dov'è? Boh, perché avevo una scarpa, è un po' così, no? Meno male esistono i bambini che ci fanno sorridere, quindi queste sì sono le sparizioni, le perdite veramente strane che non possiamo praticamente nemmeno ricondurre a noi stessi. Cosa ne dici, Lorenzo?
1: Buon caffè al volo con Fede Volo.
2: Naturale, biologica, buonissima, prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
3: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.

Doris mi scrive: adesso vi faccio ridere. Di notte tolgo gli apparecchi acustici e sono piccolissimi. Ho presente come sono. Li metto sotto il cuscino, ma al mattino non li trovo mai. Sono sempre in mezzo alle lenzuola. Quindi Doris, questa è la tua sparizione più particolare, la che stiamo parlando, per chi si è connesso adesso, delle cose più strambe che abbiamo, per la cosa più strana che perdiamo. E Doris mi fa molto sorridere dicendo che sono i suoi apparecchi acustici, che sono piccolissimi. Ho presente come sono, Doris. Tra l'altro sono anche, cioè, se li appoggi sul comodino si mischiano ai vari colori dell'arredamento, credo. Quindi tu dici: li metto sotto il cuscino così li trovo al mattino. Eh no, chissà cosa succede di notte, capito?

Qual è la cosa più strana che avete perso o la modalità più strana con la quale avete perso qualcosa? 079-449-9537, me ne state raccontando di ogni. Mio marito in viaggio di nozze ha perso la fede, la vera, come diciamo noi qua, nell'Oceano Indiano. No, cioè quelle cose irrecuperabili, nel senso, ecco, lo vedi andare, cara Patti, la saluti, la vera la saluti nell'Oceano Indiano. Mannaggia, cara Fede, ho perso l'anello di fidanzamento due volte. Ma come? Mio marito dice che forse è un segno. Anche il mare me l'ha restituita, pensa a te, bene. Quindi l'hai, cioè, persa due volte, ma recuperata, quindi non persa due volte, persa per sempre. Bene, queste sono le belle notizie nelle brutte notizie, cara Cri.

come vola il tempo quando ci si diverte, l'abbiamo già detto in questa mattina davanti a un caffè al volo? No, ditemelo, perché se me lo sono dimenticato devo dirlo. Come vola il tempo quando ci si diverte, signore e signori. Gli ultimi 20 minuti insieme circa, prima di lasciare spazio all'informazione e all'attualità con Ticino News, i quali vi aggiorneranno sicuramente in merito al traffico, ma vi dico che in direzione nord Airolo è chiuso il raccordo autostradale in entrata, all'area di dosaggio di Airolo il traffico è bloccato per 4 km con ritardi fino a 40 minuti, la corsia Cupra però è aperta, e sulla 13 direzione San Bernardino tra San Vittore e lo stallo, anche qua c'è colonna, quindi breve aggiornamento in attesa di Ticino News.

0: Rihanna alla Migros, 40% sui reggiseni e sulla biancheria intima e per la notte da donna. Scopri di più su migros.ch.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Nuova apertura!
3: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo. Vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner. Vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG. In via Ciossa 5 a Sigirino.

0: Radio 3, dove batte il cuore.
1: E sulle note di Tom Jones vi dico quanto sono stupita di quanti di voi o quante di voi abbiano perso la fede nuziale. Anche Domi, suo marito, facendo snorkeling, poi ne ha comprata un'altra.

Non mi stupisce più di quel tanto, leggendo le notizie dal mondo che raduno in questo weekend. Insomma, ci piace andare sul web e vedere quali sono le notizie un po' più curiose successe durante la settimana. Non mi stupisce leggere che in una scuola per camerieri di alto livello nei Paesi Bassi gli studenti vengono addestrati a portare vassoi mentre vengono distratti da pallonate, e si vede questa foto dove appunto vengono distratti da qualsiasi tipo di imprevisto. Non mi stupisce perché il mondo della ristorazione, a parte secondo me essere ampiamente sottovalutato, nel senso che è un lavoro molto delicato per il quale bisogna avere una forte motivazione, precisione, gentilezza, mille insomma doti che a volte sottovalutiamo, trovo. Io per prima, nel senso, ho scoperto il mondo della ristorazione, ma prima non mi rendevo proprio conto di quanto complesso e puntuale potesse essere, e quindi non mi stupisce che in questa scuola dei Paesi Bassi mettano in atto tutte queste escamotage, diciamo strategie, per fare in modo di essere impeccabili in qualsiasi situazione, anche con gli imprevisti. Non solo nei Paesi Bassi, ci sono scuole di alto livello che formano ragazzi e ragazze verso questi mondi in maniera così, diciamo, rigida, no? Così accurata, anche oltre che rigida. Anche da noi svizzere, che esistono delle scuole in queste tematiche molto molto molto molto accurate. Serve tutto questo per poi creare un mondo che gira intorno alla ristorazione che sia impeccabile, no? Perché ci piace molto ricevere un certo genere di servizio, e quindi è anche dietro a questo servizio ci sta un mondo incredibile, fatto di studi, di pratica, di conoscenze, di cultura vastissima. Quindi un saluto a tutte le persone che ci stanno ascoltando e che lavorano in questi mondi e sanno bene di quello di cui sto parlando. Io l'ho scoperto, non ne so ancora del tutto, ecco perché in questo mondo non ho mai lavorato, ma complimenti a voi, colgo la palla al balzo per salutarvi e ringraziarvi per il lavoro che fate. Non è sempre semplice, anzi a tratti può essere complesso, bisogna avere tanta pazienza, come tutti i lavori che hanno insomma un'interfaccia, no, con la clientela, questi di più, diciamo. E quindi vedo arrivare Olivia Dean nella nostra mattinata insieme, che volge al termine, ma c'è ancora tanta bella musica. Prima dei saluti, oggi pomeriggio dalle 14 alle 18 c'è Michael Casanova che vi terrà compagnia in questo Ferragosto che si prospetta caldo sotto tutti i punti di vista, anche un po' del traffico. Dopo, da Conticino News, ci saranno gli ultimi aggiornamenti relativi al traffico per chi si sta spostando sulle strade della Svizzera italiana.

0: È arrivato il momento dei saluti, anche questo sabato mattina è volato in vostra compagnia. Vi ringrazio tanto per i messaggi, per le opinioni, per i vocali, per tutto quanto mi avete raccontato nel nostro salotto di Un Caffè al Volo, davanti a Un Caffè al Volo che poi diventano due, tre, che poi diventa l'ora dell'aperitivo, che poi diventano le confidenze. Insomma, è sempre una grande soddisfazione per me passare questa mattinata insieme a voi, e siete voi che la rendete tale, piena di soddisfazioni, quindi grazie mille. Chiudo con un messaggio molto simpatico arrivato da Gabriele in merito alle cose che perdiamo, che abbiamo perso in maniera veramente strana, e lui mi scrive: ho perso una torta appena sfornata, indovina il colpevole? Indizio: 200 franchi per farlo vomitare più farmaci dal veterinario. No, anche perché la torta dolce per il cane, proprio direi di no, fa malissimo. E quindi sì, bel veterinario, una bella punturina, belle pastiglie per lo stomaco. Ecco, diciamo che tutti noi abbiamo capito come hai fatto a perdere la torta appena sfornata, pure calda immagino, bella bollente immagino. Mannaggia Gabriele, un abbraccio a te Gabriele e un abbraccio a tutti quanti stanno seguendo Radio Traino. Mollateci, perché voi non sarete mai soli qua, la diretta stracontinua. Oggi pomeriggio c'è Michael e poi domani abbiamo tutta la nostra programmazione estiva, siamo ancora nella fascia estiva, e poi a partire dal 31 di agosto ci sarà la nuova pianificazione, e come avete visto sui nostri social di Radio 3i, con anche tante belle novità. Un abbraccio, a sabato prossimo.
1: La camera a poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, le immaginavo sempre sola, chissà

0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
2: Le 11:58 minuti.
3: Ticino News.
4: Ben ritrovati da Robert Kretschmar. Sale il numero delle vittime a seguito del violento terremoto che ha colpito l'Indonesia, di magnitudo 7.7, nelle prime ore di sabato, intorno alle 5 ora locale. Il bilancio parla di almeno 38 vittime e numerosi feriti. La scossa, a soli 15 km di profondità, ha provocato ingenti danni a edifici e infrastrutture. Le operazioni di soccorso sono in corso, ma la natura remota e montuosa della regione rende difficile una valutazione completa dei danni. Torniamo in Ticino, chiude oggi Locarno 79, questo pomeriggio saranno svelati i pardi, le premiazioni ed è momento di bilanci. Per noi a Locarno c'è Laura Zucchetti che ha parlato di questa edizione con il CEO Raphael Brunschwig.
5: L'edizione è andata molto bene, i numeri ci mostrano un consolidamento, quindi siamo in linea con lo scorso anno, forse lievemente sopra, questo lo capiremo meglio dopo l'ultima giornata, ma in generale abbiamo confermato di essere in un momento direi quasi di grazia del festival, perché è andato tutto bene.
6: Anche la questione caldo con la quale siete ormai confrontati da diversi anni l'avete gestita, avete cambiato alcune cose, è andata bene anche da questo punto di vista. Forse lei diceva alcuni giorni fa al Corriere che magari è mancato qualcosina dalla piazza, però si sono riempite di più le sale che sono state attrezzate, insomma gestito anche questo lato.
5: Beh sì, il caldo è un dato di fatto ormai, quindi ha sicuramente condizionato un po' le serate in piazza dove abbiamo avuto un po' meno pubblico, ma come ha detto lei questo è stato compensato da quello che invece è successo nelle sale dove, come detto, abbiamo fatto anche degli investimenti sull'aria condizionata, ma parliamo comunque di spostamenti minimi.
4: La Segreteria di Stato della Migrazione aprirà a inizio settembre un nuovo centro federale d'asilo ad Altstetten, nel canton San Gallo. La struttura avrà 390 posti letto e porterà alla creazione di 106 posti di lavoro. Oggi si è tenuta una giornata di porte aperte per media e pubblico a cui ha partecipato anche il consigliere federale Beat Jans. Il progetto, ricordiamo, ha radici nel 2015, quando Confederazione, Cantoni e Città avevano già concordato la realizzazione di un grande centro in questa sede. Si attendono i temporali, ogni tanto vengono annunciati ma poi non si presentano. Per l'esperto sono come dei popcorn in una padella. Ci dice di più Samuele Quadri.
7: Dopo questo lungo periodo di caldo e siccità, molti svizzeri attendono con impazienza la pioggia. Tuttavia, conferma il meteorologo della SRF Gaudens Fleury, i temporali sono molto difficili da prevedere con precisione. Una probabilità di pioggia del 60 o 70% non significa che pioverà effettivamente in un luogo preciso, ha spiegato in un'intervista alla Schweiz am Wochenende. Ha quindi paragonato i temporali a popcorn in una padella, nel senso che non si sa esattamente quale chicco scoppierà e in quale momento. Invece, ad esempio, è possibile valutare meglio il rischio legato a forti raffiche di vento, piogge intense o grandine. Riguardo all'ondata di caldo, Fleury ritiene che quest'estate superi anche quella del 2003 e, alla luce delle conclusioni della scienza climatica, secondo Fleury altre estati estreme sono quasi certe.
4: Harvard è ancora al primo posto nella classifica mondiale delle università 2026, pubblicata oggi da Shanghai Ranking, una delle più importanti del settore. Le università statunitensi occupano in realtà l'intero podio, dopo Harvard arrivano Stanford e MIT, il Massachusetts Institute of Technology. Il Regno Unito vanta poi due università nella top 10, ovvero Cambridge e Oxford. Il primo in Svizzera invece è il Politecnico di Zurigo, 19°.
3: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
8: L'infotraffico.
4: Un occhio alle strade, la situazione è complicata in particolare tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo, dove il traffico è bloccato per 5 km con ritardi fino a 50 minuti. Via Sui segnala problemi anche tra San Vittore e Lo Stallo in direzione San Bernardino e anche tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni. Sulla cantonale il traffico è congestionato e si prevedono ritardi.
8: Previsioni del tempo.
4: Oggi Ferragosto, 15 agosto, una giornata in prevalenza soleggiata. Nel corso della giornata però sarà possibile lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio e in serata qualche rovescio o temporale isolato, ma soprattutto verso le Alpi. A basse quote la temperatura massima sarà sui 33 gradi.
8: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 60.

0: estate. A Campione d'Italia il Summer Fan Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti i tempi, anni 90.

0: estate di Radio 3i.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: Ehi, ma questa è davvero una Panda?
3: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900 euro.

0: automobili ad Ascona. CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
1: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo con i più grandi successi di tutti

0: e Radio 3 te le suona. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi V. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
0: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo, anni 70.

0: L'estate di Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.900

0: Pesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.
3: Radio 3i ti porta a spasso nel tempo.
4: A spasso nel tempo.
3: Con i più grandi successi di tutti i tempi,

0: L'estate di Radio 3. Sabato 29 agosto, Piazza Roma a Campione d'Italia si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casino Lugano.
0: Radio 3 ti porta a spasso nel tempo, anni 60.

0: è Radio 3i. Radio 3i. In montagna i temporali possono arrivare all'improvviso. Verifica la meteo prima di partire e nel corso della giornata. In caso di fulmini, non sostare sotto un albero o vicino a oggetti metallici. Trova rifugio sotto una roccia o un bosco fitto.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotriss a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotriss, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotriss.
3: Buongiorno a tutti, sono le 14.
0: Ticino News.
4: Buon pomeriggio da Robert Kretschmar. Violenza nella notte a Lugano. Secondo quanto riporta il Corriere del Ticino, si è verificata un'aggressione in zona Molino Nuovo. Poco prima delle 4 in via Pelloni, una persona ha ferito con un'arma da taglio un altro uomo, per poi darsi alla fuga. La polizia ha confermato l'accaduto e l'apertura di un'inchiesta, aggiungendo che sono in corso accertamenti per identificare l'autore e chiarire la dinamica di quanto avvenuto. La vittima ha riportato ferite che hanno richiesto il suo trasporto in ospedale. Sempre a Lugano, tensioni in vista per la sfida tra Lugano Calcio e Maccabi Tel Aviv in programma giovedì alla AIL Arena per l'andata dei play-off di Conference League. Gaza Action Ticino, insieme ad altre realtà pro-Palestina, ha infatti lanciato una mobilitazione contro la presenza del club israeliano, invitando a manifestare contro una società che definisce un ambiente nel quale sionismo, nazionalismo e razzismo trovano tanto spazio. Da qui l'annuncio di una contestazione che vuole essere netta, visibile e determinata. Un anno impegnativo per la Rega, 323 gli interventi quest'anno in montagna, un grande aumento rispetto all'anno precedente. I dettagli con Samuele Quadri.
5: Dall'inizio di questo 2026 fino a metà agosto, la Rega è intervenuta 323 volte in seguito a incidenti in montagna, dato che equivale a 39 trasporti di pazienti in più rispetto allo stesso periodo del 2025. Un aumento che potrebbe essere spiegato da una maggiore affluenza sulle vette, in particolare per l'alpinismo e l'arrampicata. Più gente attratta dalle alte quote probabilmente quest'anno anche a causa della situazione meteorologica. Dati che trovano conferme anche altrove. Il club alpino svizzero non dispone al momento di dati aggiornati, ma nel 2025 quasi 4.000 persone hanno dovuto essere evacuate dai soccorsi alpini mentre praticavano sport di montagna in Svizzera. Si tratta circa dell'11% in più rispetto alla media degli anni dal 2020 al 2024. Anche il CAS ha indicato come possibile causa di questo aumento l'elevata affluenza in montagna e ne sono prova in particolare i dati record relative ai pernottamenti nei rifugi.
4: Film Festival di Locarno si chiude oggi la 79esima edizione con ampia soddisfazione degli organizzatori. L'anno prossimo sarà l'80esimo. Abbiamo quindi chiesto al CEO Raphael Brunschwig se sono già previste aggiunte o novità.
6: Noi facciamo il meglio che possiamo ogni anno e credo che abbiamo dimostrato ampiamente che questa di quest'anno non è stata un'edizione di transizione, per cui quando si dà il massimo ogni anno poi dover inventare qualcosa in più non è semplicissimo. Ci sono però alcune iniziative che possono dare maggiore visibilità e prestigio a quello che facciamo sia in Svizzera e fuori, anche fuori dal periodo del festival, ma anche all'interno del festival stesso. E poi ci sono delle cose anche proprio tecniche di base. Stiamo per esempio lavorando a rivedere le sedie di Piazza Grande, vogliamo aumentare ulteriormente il comfort all'interno delle sale, vogliamo migliorare l'accessibilità al festival tramite i nostri sistemi digitali, quindi anche qui ci saranno diverse cose che almeno nelle nostre intenzioni miglioreranno ulteriormente questa esperienza.
0: L'infotraffico.
4: Tra Quinto e Airolo in direzione del San Gottardo il traffico è bloccato per 6 km con ritardi fino a 55 minuti. Via Sui segnala inoltre che tra la galleria della Biaschina e l'area di riposo di Piazzola di Sosta di Chironico in entrambe le direzioni di fare attenzione, ci sono persone sulla strada. Infine in Leventina tra Faido e Airolo in entrambe le direzioni ci sono problemi di traffico e si prevedono ritardi.
7: Questa è Radio 3. Radio 3.

E allora buon pomeriggio, Michael Casanova al microfono, tornato dalle vacanze e penso che lo sentiate anche dalla voce, non al 100%, anche se di solito, come detto, le vacanze mi prendevano così alla sprovvista, nel senso che mi ammalavo sempre in vacanza, invece quest'anno è cambiata la solfa. Mi sono detto, caspita, non mi sono ammalato nelle 2 settimane in Puglia e sono ammalato quando sono tornato. Beh, sull'aereo di ritorno è 2 giorni che sono a letto, ma non si molla, cari amici ascoltatori, in questo Ferragosto che darà spazio a tantissima musica, ve lo dico. Ricordo il consiglio che mi diede l'allora direttore Matteo Pelli nel lontano 2013, prima della mia trasmissione, primissima trasmissione radiofonica, mi diede un consiglio e mi disse: parla il meno possibile. Che a uno speaker radiofonico, voglio dire, non è così incoraggiante. Parla il meno possibile. Ed è un consiglio che tengo caldo, caldo per la puntata di oggi, dove appunto cercheremo in un qualche modo di tenervi compagnia con le informazioni legate al traffico, le informazioni della nostra redazione. Ben felice di accogliere oggi i nostri giornalisti, nostra compagnia fino alle 18, con poi appuntamento con Ticino News. Vi daremo alcune notizie anche legate al meteo e qualche notiziuola leggera. Come state? Invivibile là fuori, davvero invivibile. Sono quasi felice di lavorare oggi a Ferragosto, perché almeno sono qua dentro comunque al fresco. C'è un po' di aria condizionata, tanto ormai la gola è compromessa, per cui uno dice vabbè, dacci dentro con l'aria, vai coi pinguini. Partiamo con la sigla? Dai, si parte con la sigla di El Casanova.

qualcuno chiede: ma non balli, Miguelito? Devo dire che ho ballato tanto durante queste due settimane in Puglia. Ho fatto anche un corso di pizzica, ve lo dico. Però non so effettivamente se riproporlo adesso, perché su Tele Ticino immagino che non ci sia la massa a guardarci a Ferragosto. Immagino che siate davanti, che ne so, una bella grigliata o davanti a un bel piatto come quello che ci ha mandato l'Elito. Buon Ferragosto a tutti, carissimi amici. Oggi a pranzo una ricetta della mia povera nonna che ha inventato 55 anni fa. Magari facciamo vedere le immagini su Tele Ticino per chi ci sta seguendo, ovviamente tramite la TV, se riusciamo e se io riesco a riprendere il ritmo di due settimane fa. Anch'io, un po' come quando si va in bicicletta, non ci si dimentica mai, però bisogna un po' riprendersi. Tra l'altro, appunto, come detto, ho ballato la pizzica, ho fatto un corso di pizzica su queste note, sentitela. Si intitola Lucore Meo, pizzica salentina.

Buon Ferragosto! Anche noi siamo rientrati dalle vacanze. Grazie per il vostro messaggio. Poi c'era Viviana che appena prima della diretta si lamentava di tutte le canzoni in inglese, una dopo l'altra. Ci sono tantissime canzoni italiane bellissime. Questa più italiana di questa.

effettivamente è un po' di nicchia questa. Per ricordare quello che è il Salento, direi di affidarci ai Bundabash ed Alessandra Amoroso. Questa, vabbè, non potete non conoscerla, è il Mambo Salentino.

0: ho dedicato non solo alla musica ma anche allo sport, sì, perché uno dice ok, vabbè, il mondiale è finito, però comunque pian piano ci stiamo avvicinando a quello che è l'inizio dei campionati esteri. Il campionato svizzero è già ricominciato e Lugano è in testa alla classifica di Super League, ci fa piacere. Lugano che giocherà domani in Coppa Svizzera per i 32esimi di finale, tra l'altro 32esimi di finale che hanno già visto come eliminato il Bellinzona, che ieri ha perso 4-1. Oggi ci saranno altre partite per quanto riguarda la Coppa Svizzera e 32esimi di finale, ma ci saranno anche delle amichevoli, per esempio occhi puntati sull'amichevole tra Milan e Manchester United alle 16.45. Milan che è un cantiere aperto totale. Vedremo cosa accadrà. Intanto i vostri messaggi, qui qualcuno ci manda un messaggio di 25 secondi, speriamo che non siano insulti, al massimo lo blocchiamo così subito con il tasto stop. Sentiamo, vediamo.
1: Che onore al Salento, grazie, sempre bellissimo sentire i suoni della mia terra, quindi è sempre un bellissimo e nostalgico ricordo ogni volta. Grazie per questo omaggio. Vi seguo la vostra radio perché vivo qui, quindi il mio Salento del cuore. Ciao ciao.
0: Grazie Betty per il tuo messaggio. Tra l'altro, per quanto riguarda le mie vacanze, l'ho divisa in due. La prima settimana ho fatto un po' da, come posso dire, animatore del mio gruppo, nel senso che nel gruppo c'erano ragazzi giovani che alla sera dovevo portare in giro e ho portato nelle varie discoteche, quindi mi sono fatto il giro delle varie discoteche. La seconda settimana ho detto settimana detox, cioè settimana tranquilla in cui massaggi, ho fatto anche massaggi incredibili, lo dico, assurdi. Ho fatto un massaggio al viso che ancora adesso ho male sotto gli zigomi, però ve lo consiglio. E dicevo, sono andato in giro per varie discoteche, tra l'altro quella principale l'hanno poi chiusa definitivamente. Non so chi ha sentito le vicissitudini della discoteca Praia di Gallipoli, che è da 18 anni forse una delle discoteche più importanti d'Italia, è stata chiusa definitivamente, inizialmente con una sospensione di 15 giorni, poi il proprietario ha deciso di vendere il marchio e chiudere baracca e burattini. In quella discoteca devo dire che ho forse passato uno dei momenti più belli di questa vacanza. Perché? Perché ho visto il concerto di Rocco Hunt e devo dire che le sapevo tutte a memoria.

Ash, volevo capire, intanto volevo ringraziare i nostri due giornalisti, Robert Kretschmar e Samuele Quadri, perché si sono presentati in studio un po' preoccupati, sentendo un po' la mia voce, e volevano appunto chiedermi se avevo bisogno di qualcosa. Gentilissimi, davvero è bello sentire l'affetto della squadra, soprattutto in una giornata dove appunto siamo un po' isolati, qua a Teleticino, qua a Melide, in questo giorno festivo di Ferragosto, dove, come dicevo prima, non si sta male all'interno, eh. Non invidio chi in questo momento magari è al Lido, anche se solo sotto l'ombrellone, però il caldo è davvero... Devo dire che è il primo anno che lo soffro, ma lo soffro proprio da voler scappare. È proprio una percezione strana, e speri che l'estate prossima non sia così, ecco, tutto lì, che se va a peggiorare... Praticamente noi in giardino non abbiamo più erba verde, abbiamo la paglia. Cioè in giardino non... Sono tornato dopo le vacanze e il giardino non esisteva più. Era praticamente arso. Non so se anche voi avete la stessa situazione a casa, però da noi è davvero incredibile. E quindi è un po' triste, ecco. Il nostro Ticino, che di solito è bello... bello umido, se si può dire così, rigoglioso, cioè, adesso c'è proprio la secchezza delle fauci. Amici ascoltatori, ci vorrebbe un po' di terra, vento e fuoco, no, forse no, però vabbè, noi ci ascoltiamo Your Wind and Fire con Let's Groove.

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Tele suona. Radio 3i. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

La canzone perfetta per guardare le stelle, per guardare il cielo. Tra l'altro, la notte di San Lorenzo ne avete vista qualcuna? Questo è il periodo, eh. Va bene anche stasera, a livello di stelle, a livello astronomico. Va bene anche stasera, secondo me potete vederle. Per esempio, sentivo prima una chiacchierata tra mia mamma e mio fratello, che si trova in questo momento in Val Verzasca, in una cascina, e sentivo che diceva che ieri sera, più o meno attorno a l'una di notte, senza l'inquinamento luminoso, evidentemente è stato uno spettacolo della natura, cioè vedere il cielo senza, diciamo, un disturbo di luce artificiale ti permette di vedere un po' come facevano Pumba e Timon nel cartone animato Re Leone, le stelle cadenti. E sicuramente è magico quel momento, anche perché si fa fatica a vederne una. Quando la vedi non sai mai qual è il desiderio che vuoi esprimere, perché ti resti un po' lì sorpreso e miracolato, e quindi immaginate di vederne tante. E quanti desideri può avere una persona, nella notte di desideri? Vabbè, non finiscono mai i desideri, effettivamente. Però quando poi sei lì, nel momento in cui devi esprimerlo, non ti viene. Non so se capita anche a voi, quando per esempio bisogna soffiare la candelina, resti lì e dici: caspita, qual è il mio desiderio più recondito? Cosa metto al primo posto dei tanti desideri? Un po' come quando devi scegliere un film su Netflix. Ce ne sono tantissimi che puoi guardare, ma non sai quale. C'è oppure quando devi scegliere un menu, per esempio, non so, ci sono tanti piatti buoni, ci sono le polpette, c'è, ci sono i saltimbocca, gli ossibuchi, la pizza, e non sai cosa scegliere, alla fine resti bloccato o paralizzato. Ecco un po' questa la situazione. Paralizzato il traffico anche tra Quinto e Erolo sulla 2. Traffico bloccato per 6 km, ritardi fino a 55 minuti. Anche sulla cantonale adiacente tra Faido e Rolo, in entrambe le direzioni, traffico congestionato, si prevedono lunghi ritardi. Vi ricordiamo che è chiuso raccordo autostradale in entrata. Noi continuiamo con la musica, ci catapultiamo nel 1999 con i Luna Pop, e questa bisogna cantarla a squarciagola. Io tengo il freno a mano tirato.

0: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
1: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
2: Casinò Lugano.

Era il 2011 quando questa canzone arrivò seconda al Festival di Sanremo, come detto nel 2011, alle spalle di Roberto Vecchioni. Noi continuiamo con la nostra musica, poi ci sposteremo in pubblicità e ci aggiorneremo per quanto riguarda il traffico. Adesso abbiamo Guy.

0: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
2: Questa è Radio 3. Radio 3.

0: sul DAB, FM e streaming.
1: Le 15.02.
0: L'infotraffico.
1: Per il traffico sulla 2 tra Quinto e Airolo, il traffico è bloccato per 6 km, ritardi calcolati fino a 55 minuti. Ricordiamo che la corsia Cupra è aperta. Stesso problema sulla cantonale tra Faido e Airolo, in entrambe le direzioni problemi al traffico, si prevedono lunghi ritardi. Ricordiamo che il raccordo autostradale in entrata ad Airolo, sempre sulla 2, risulta chiuso. Se avete altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.
0: Previsioni del tempo.
1: Andiamo a capire se arriverà un po' di frescura nelle prossime ore. Oggi in prevalenza soleggiato, nel corso della giornata sviluppo di cumuli, nel pomeriggio e in serata qualche rovescio o temporale isolato, soprattutto nelle Alpi. A basse quote, temperatura massima sui 33 gradi, con locali punte fino a 36, in Alta Engadina 25, possibili raffiche in prossimità dei temporali. In montagna vento debole da sud-ovest, isoterma di 0 gradi attorno ai 4200 metri. Per quanto riguarda la giornata di domani, domenica al mattino sul Ticino centro-meridionale abbastanza soleggiato, lungo le Alpi e in Engadina meno sole, nel pomeriggio generale addensamento della nuvolosità seguito da alcuni rovesci e temporali. A basse quote domani temperatura minima attorno ai 20 gradi, massima sui 31, in Alta Engadina 22, possibili raffiche in prossimità dei temporali. In montagna il vento sarà debole dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 4000 metri. Cerchiamo di capire un po' come sarà l'inizio della settimana prossima. Lunedì, lungo le Alpi, annuvolamenti portati da nord e in Engadina a tratti qualche rovescio. Per il resto ben soleggiato, a basse quote, temperatura minima sui 19 gradi, massima sui 32. Nelle vallate alpine fino a 35, in Alta Engadina 20. In giornata vento da nord moderato fino a basse quote. In montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi a 3800 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di martedì, sarà abbastanza soleggiato con temperatura massima intorno ai 32 gradi. Il mercoledì probabilmente abbastanza soleggiato ma con tendenza a rovesci o temporali serali nelle Alpi, temperatura massima sui 32. Guardando un po' più là, il giovedì pare che la temperatura scenda. Giovedì temperatura massima sui 29 gradi, venerdì sui 27, quindi pian pianino stiamo andando incontro all'inverno.

0: E questo era il pungiglione di Sting, All This Time. Io non sono solito a parlarvi di libri, soprattutto perché non sono uno che legge tantissimo, ma devo dire che ogni estate qualche libro me lo porto appresso, e quindi mi sono portato 4 libri, in realtà 3. Mi sono portato 3 libri in Puglia, un quarto mi è stato regalato mentre ero lì in vacanza, e volevo semplicemente condividere con voi i miei libri, un po' come fa Laura Zucchetti, tra l'altro saluto, so che è inviata oggi dal Film Festival, per cui la sentiremo e la vedremo più tardi su Teleticino. Allora, il primo libro che mi sono portato dietro è un libro che di solito si legge in bagno, è un libro di Geopop. Avete presente Geopop? L'applicazione di TikTok che è diventata di divulgazione scientifica ufficiale, sta girando anche nelle scuole. Pausa libro di Andrea Moccia, 101 pillole di scienza e cultura per quando posi il telefonino. Quindi si posa il telefonino e puoi aprire il libro a caso, ci sono appunto 101 questioni più o meno strambe, per esempio non so, la domanda così a caso: si può sopravvivere a una caduta in ascensore, oppure la differenza tra ebollizione e evaporazione, come fare belle foto ritratto con il telefono, perché le notizie false corrono più veloci di quelle vere, oppure ancora da cosa dipende l'esplosività di un vulcano, o ancora il vero gusto della carta igienica. Bah, vabbè, sono tutte queste così curiosità che uno può così ogni tanto leggere e acculturarsi. Poi un altro libro che mi sono portato con me, adesso io non ho detto che li ho letti, me li sono portati appresso, come si dice, è di un comico che sicuramente conoscete, Angelo Duro, che sta riempiendo tutti i teatri. Tra l'altro il libro che vi ho appena presentato di Andrea Moccia, Pausa Libro, è edito Mondadori, così come questo di Angelo Duro, edito Mondadori. È un consiglio appunto per chi ha voglia di in un qualche modo essere un po' trasgressivo. Infatti il libro, la copertina, è come appunto quando si riceve la laurea, sostanzialmente Università degli Studi della Strada, Facoltà di Scienza della Maleducazione, corso di laurea in stronzologia e distruzione dei... adesso questo non posso leggerlo perché non è radiofonico, vabbè, comunque come diventare ed essere amati, posso dirlo, come il titolo è questo: come diventare stronzi ed essere amati, di Angelo Duro. Questo devo dire che me lo sono letto, sono a metà, non ho ancora finito, vedete? Sono a pagina 25, calcolando che le prime pagine sono solo... sono comunque a pagina 25, che non è male, eh? Anche questo edito Mondadori, ricordo il titolo della tesi, come diventare stronzi ed essere amati. Questo può essere interessante perché può ricordare quello che aveva detto di fare la nostra Patti a Scatti, imparare a dire no e dire sì a se stessi. Poi un altro libro che mi sono portato appresso è un libro che si intitola Google, 20 anni di domande al motore di ricerca più usato al mondo, edito Longanesi, Chiedilo a Google, di Simon Rogers. Vi siete mai chiesti cosa passa davvero per la testa delle persone? Google lo sa, il più importante archivio digitale mai esistito ci racconta chi siamo davvero e ci offre una preziosa chiave di lettura del nostro mondo. Infatti le domande più assurde che sono state poste nei vari argomenti dalle persone su Google, e anche questo, diciamo, non l'ho letto. Poi mi hanno regalato un altro libro di Herman Hesse, il titolo è Siddhartha, ed è un libro che mi ha regalato un'amica che mi ha scritto: caro Michael, finalmente ho trovato questo libro speciale, buona lettura, spero che ti piaccia, con affetto. Avete visto che comunque c'è qualcuno che mi pensa? Voi che libro avete letto? O meglio, la domanda è questa: che libro vi siete portati in vacanza? Poi se l'avete letto, quello è un altro paio di maniche. Che libro vi siete portati? Ecco. A che libro avete dato fiducia?
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait,
2: Babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can know.

Fedez, Analisa e gli articolo 31. Prima abbiamo già sentito J-Ax, ma va bene così anche riascoltarlo, in questo caso nelle vesti degli articolo 31, che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra l'altro qualcuno ci ha scritto il libro appunto che ha letto durante le vacanze, dopo lo sviscereremo insieme. C'è, per esempio, ne prendiamo uno a caso di messaggio, c'è Irene che ci scrive: io ho letto il libro di Piero Angela, Sangue in Vaticano, con una faccina che piange, quindi immagino che sia stato il libro che l'ha fatta soffrire. Facci sapere se vuoi condividere anche il tuo sentiment rispetto a questo libro. Poi ci sono altri messaggi che sono un po' più lunghetti, magari prima andiamo a leggerli e poi facciamo un sunto, il dono della sintesi. Continuiamo con la musica. Adesso abbiamo una Rihanna scatenata che in españolito ci vuole comunicare qualcosa di molto semplice. Diciamo che forse l'ha rubata a Umberto Tozzi questa frase, che è un

0: braccioli e gonfiabili non sono una garanzia di sicurezza, nemmeno quando si sa nuotare.
1: Sorveglia sempre i bambini. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
2: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
3: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%, perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
4: Volkswagen.

Diamonds, Sam Smith. Diamanti potrebbero essere anche definiti liberi, effettivamente, perché sono un patrimonio e racchiudono il pensiero, la storia di una persona, se si tratta appunto magari di un libro autobiografico. Oppure, per quanto riguarda i libri, diciamo, per i bambini, è arrivato un messaggio da una nostra ascoltatrice, che salutiamo, Manuela, che ci ha scritto: buongiorno, ho lavorato per tanti anni nella biblioteca del mio comune. Essendo all'interno di un istituto scolastico, avevamo tanti libri per bambini e ragazzi che leggevo anch'io per poi poterli raccontare e consigliare ai bambini, e ti assicuro che sono stati una vera scoperta. Trattano anche argomenti duri e difficili come la morte di una mamma o di un bambino, le mine anti-uomo e la guerra e il bullismo. Alcuni mi sono rimasti nel cuore come Oscar e La dama in rosa di Eric Emmanuel Schmidt e Se una bambina di Beatrice Masini. Non sottovalutate, i libri per ragazzi a volte sono un vero e proprio tesoro. Grazie, grazie per il tuo messaggio. Poi c'era qualcun altro che ha letto un libro che io ho visto in cartone animato, che è quello di Pinocchio. A volte fa bene anche andare a leggerle queste storie, non solo guardarle tramite i cartoni animati. Noi da ragazzini, noi che siamo cresciuti con la Disney, diciamo, queste storie sono state trasformate, sono diventate potabili per un'intera generazione. Però poi prima c'era un libro, alla fine, che ha dato là alla creatività dei disegni. Qualcuno di voi ha visto l'eclissi? Perché io non ho ancora conosciuto nessuno, ma neanche amici che magari ho sentito tramite WhatsApp, che mi hanno detto: guarda, io l'eclissi sono riuscito a vederla. Io stesso, la sera in cui tornavo dalla Puglia, stavamo tornando in taxi da Marina d'Ugento verso Brindisi, era le 19:50, pensavamo di poterlo vedere, questo fenomeno atmosferico, se così possiamo chiamarlo. Forse non è atmosferico, ma è astronomico, immagino, perché atmosferico mica tanto. È diventato atmosferico perché? Perché c'erano le nuvole. Alla fine non abbiamo visto un bel nulla. E sono un po' invidioso di tutti coloro i quali stanno in questo momento pubblicando su Instagram queste bellissime eclissi. Cioè, sembrano quasi finte. C'è qualcuno addirittura che si è posizionato una rampa per scattare la fotografia perfetta saltando con lo skateboard proprio davanti al sole eclissato. Davvero meritevole questa immagine, che sicuramente, se qualcuno è interessato all'argomento, l'avrà vista quella scrollando su Instagram. Complimenti, complimenti a chi ha avuto la fortuna di esserci e di gustarsi questo momento ad occhio nudo. Noi ci gustiamo però una canzone di Neffa e i messaggeri della Dopa, che loro in un qualche modo cosa hanno fatto? Hanno aspettato il sole, quindi sostanzialmente aspettando il sole prima o poi ti capiterà anche di vedere, visto seguendo la legge dei grandi numeri, di vedere un'eclissi. E loro in questa canzone vediamo se sono riusciti ad apprezzarla aspettando il sole.

0: Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i.
1: Ehi, ma questa è davvero una panda?
2: Certo, è la nuova Fiat Grande Panda. Non solo più grande, ma grandiosa. E ora già a partire da 14.000

0: ad Avisco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. erbeticino.ch. Salute!
2: Radio 3, dove batte il cuore.

Stavo dando un'occhiata alle partite di Coppa Svizzera. Ricordiamo appunto che ieri Bellinzona ha perso 4-1 contro il Rot-Kreuz. Un po' sorpresa questa sconfitta, vista la differenza di categoria. Comunque, squadra di seconda interregionale, il Rot-Kreuz. Lo Zurigo ha vinto di misura sul Tuggen 2-1, mentre Losanna ha vinto 6-0 contro il Kosovo. In questo momento, altro risultato abbastanza importante in ponente, il Servette sta vincendo 5-0 sul Bauà. E poi vabbè, alle 16 inizieranno altre partite, in campo scenderà lo Young Boys, il Basilea, lo Sciaffusa, un po' tutte alla fine, giocheranno il Grasshopper alle 18, il Winterthur alle 17.30, l'Étoile Rouge, vabbè, un po' tutte le squadre ovviamente. Poi domani sarà la volta anche del Lugano, domani giocherà il San Gallo, il Sion, la Rao, il Bien, il Lucerna. E come detto, il Lugano, che doveva giocare in trasferta, in realtà doveva giocare a Vedeggio contro il Vedeggio, e hanno deciso di fare l'inversione del campo e quindi si giocherà alla IL Arena. Però agli atti è Vedeggio Lugano, non Lugano Vedeggio, come detto, alla IL Arena. Fra 45 minuti più o meno scenderà in campo anche il Milan per l'ennesima amichevole estiva dopo la roboante sconfitta con il Chelsea. Vedremo oggi la squadra di Amorim se riuscirà ad almeno dare un'impressione positiva, non dico di vincere, almeno un'impressione positiva contro il Manchester United. Sicuramente un'impressione positiva ce la dà Saif, o Saif che dir si voglia, che dopo Tu mi piaci tanto e Buona domenica è venuto fuori con un'altra song, un'altra canzone che parla d'amore. E quindi ascoltiamoci alle 15.58 Saif con Parlar d'amore.

0: A Campione d'Italia il Summer Fan Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
2: 2 minuti dopo le 16.
3: Il segnale orario è stato offerto da Autolina, la tua piattaforma con più di 95.000 auto. Oggi si compra e si vende l'auto su autolina.ch.
4: Ticino News.
5: Ben ritrovati da Robert Kirchmar. Film Festival di Locarno, il Pardo d'Oro va a You Don't Belong Here di Florin Sherban. È quanto è emerso oggi pomeriggio dalla cerimonia di premiazione. I dettagli con Samuele Quadri.
6: Per 11 giorni e 11 notti le sale di Locarno hanno accolto appassionati e curiosi. Oggi la 79esima edizione del festival si conclude con il trionfo del film rumeno You Do Not Belong Here, vincitore del Pardo d'Oro. Un intenso dramma incentrato sul rapporto tra un padre e un figlio. Il film è stato premiato dalla giuria ufficiale del concorso internazionale per la forza della sua sceneggiatura, la singolarità della sua visione e la straordinaria padronanza del linguaggio cinematografico. Il premio speciale della giuria invece è andato a The Riverbank di Farias e Carvaio, mentre Hong Sang-soo si è aggiudicato il Pardo per la miglior regia con Nowhere to Lay My Eyes. I due pardi per la migliore interpretazione sono stati assegnati a Kim Min-hee e Monica Bellucci. Oggi l'ultima sera in Piazza Grande vedrà la proiezione del film di chiusura Ni Vu Ni Connu di Marc Fitoussi. Poi sarà un arrivederci fino all'agosto del 2027.
5: Ci spostiamo a Lugano, dove ci sono tensioni in vista della sfida tra Lugano Calcio e Maccabi Tel Aviv in programma giovedì alla AIL Arena per l'andata dei playoff di Conference League. Gaza Action Ticino insieme ad altre realtà pro-Palestina hanno infatti lanciato una mobilitazione contro la presenza in Ticino del club israeliano. Anche l'MPS si è espresso con un'interrogazione al governo. Sentiamo riguardo il deputato Giuseppe Sergi.
7: Noi vogliamo attraverso anche questa interrogazione, ma non solo, esprimere la nostra protesta e la nostra preoccupazione per la presenza di questa squadra qui a Lugano. La protesta perché è una squadra che si è caratterizzata nella sua dirigenza, nel suo modo di fare e soprattutto anche nella sua tifoseria per atteggiamenti così da sionisti, suprematisti, xenofobi, razzisti, e che hanno poi dato attraverso soprattutto la loro tifoseria adito a violenze dello stesso tenore, e qui scatta la nostra preoccupazione, e per questo rivolgiamo una serie di domande al Consiglio di Stato affinché vengano messi in atto degli atti di prevenzione per impedire a questi tifosi, a questa tifoseria xenofoba, sionista e violenta di partecipare. Ci sono le misure e gli strumenti per farlo, noi vorremmo che questo venisse fatto.
5: Andiamo a Berna, il pacchetto di accordi con l'Unione Europea provoca tensioni tra i consiglieri degli Stati. La Commissione dell'Economia ha infatti respinto alcune misure di protezione salariale negoziate dalle parti sociali, provocando la forte reazione dei sindacati. Ad esempio, Travail Suisse ha definito la decisione incomprensibile, avvertendo che senza le 14 misure di tutela salariale previste, il sindacato potrebbe opporsi all'intero pacchetto. Si è poi espressa anche la Commissione di Politica Estera del Consiglio degli Stati, che ha preso le difese del compromesso raggiunto con le parti sociali. La questione sarà affrontata durante la sessione autunnale del Parlamento. Infine gli esteri. In Afghanistan sono passati 5 anni dalla presa di potere da parte dei talebani, avvenuta il 15 agosto 2021. Oggi diverse persone con bandiere e motociclette hanno sfilato per le vie di Kabul. Il Dipartimento Federale degli Affari Esteri, interpellato dall'agenzia Keystone ATS, ha oggi ribadito che Berna non riconosce alcuna legittimità diplomatica ai talebani. Di conseguenza le relazioni formali tra i due paesi sono al minimo. Lo scorso anno la Svizzera comunque ha stanziato circa 25 milioni milioni di franchi a favore degli abitanti dell'Afghanistan. Si stima infatti che 24 milioni di persone dipendano dagli aiuti umanitari. La Svizzera inoltre condanna con la massima fermezza la discriminazione e l'oppressione delle donne che avviene in Afghanistan.
0: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch. L'infotraffico.
5: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Rolo ci sono code per 6 km con attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. In direzione sud tra Vassen e Göschenen la coda è invece di circa un chilometro con attese di una decina di minuti.

Andiamo sulla Coppa Svizzera per quanto riguarda appunto i 32esimi di finale. 5-0 sta vincendo il Servette sul Bavois. Poi per quanto riguarda lo Young Boys, partita appena iniziata da 15 minuti, in vantaggio 1-0 sull'Istal, mentre il Basilea sta vincendo 2-0 contro il Courtetel. Questi sono risultati parziali che possono interessarci, anzi in realtà sono le partite che in questo momento stanno giocando e di cui abbiamo i risultati. Le altre non abbiamo i risultati, ecco, delle altre in real time, come si dice. Tra l'altro poi giocherà alle 5:30 anche il Lugano Under 21 contro il Lucerna al Maglio, partita che inizierà alle 17:30 come detto. Quindi conosco persone che stanno andando a vederla e le salutiamo. Intanto era giusto anche interrogarsi su... perché effettivamente qui da noi non è sentitissimo Ferragosto. Io da bambino l'ho sentito tanto Ferragosto, perché? Perché è stato il giorno in cui per la prima volta sono andato in panchina con l'FC Lugano. Era un Lugano alla Chaux-de-Fonds e ricordo appunto ero uno dei pochissimi portieri convocabili, perché dalla prima squadra alla Under 15 non c'era nessuno convocabile perché o infortunati o squalificati. Ricordo appunto che con Vlado Pektovic in panchina, che appunto ha allenato anche la nazionale svizzera, adesso appunto ha allenato anche, sta allenando l'Algeria, che tra l'altro ha sfidato la nazionale svizzera durante l'ultimo mondiale. Niente, Vlado Pektovic mi ha convocato, avevo 14 anni ed era Ferragosto, e ricordo che mio zio come sorpresa organizzò un fotografo, e ancora adesso conservo queste fotografie. Ovviamente non entrai in campo, ero in panchina di fianco a Mattia Crocitorti, e quindi per me Ferragosto significa questa cosa qua, sostanzialmente l'esordio in prima squadra, ma l'esordio non sul campo, ma diciamo la prima convocazione, ecco, il respirare lo spogliatoio della prima squadra, respirare il prepartita, il vivere il prepartita con i giocatori, con i tuoi idoli, ecco, è stata un'emozione indimenticabile ed indelebile. Ferragosto però ha altri significati e sono andato a cercarlo poco fa in un articolo trovato su internet, ovviamente, per quale motivo festeggiamo quello che è il Ferragosto, il 15 d'agosto. È un'origine dell'antica Roma, o meglio è una tradizione che affonda le sue radici nell'antica Roma. Nel 18 a.C. l'imperatore Ottaviano Augusto istituì la Feriae Augusti, ossia il riposo di Augusto, per celebrare la fine dei lavori agricoli. Originariamente era fissata questa fine dei lavori il 1 di agosto, ma nel VI secolo d.C. la ricorrenza fu assimilata dalla Chiesa Cattolica, che la spostò al 15 per farla coincidere con la solennità dell'Assunzione di Maria. Quindi poi nel tempo il mito della scampagnata, se così possiamo dire, nacque negli anni 30 con i treni popolari di Ferragosto, che resero, qui sto leggendo, il turismo accessibile a tutti. Ma ci sono anche dei riti che sono apparsi per quanto riguarda Ferragosto per accaparrarsi quella che è la fortuna, storie, folklore. C'è un valore potentissimo, simbolico, soprattutto in Irlanda c'è il tuffo irlandese. In Irlanda c'è la ferrea convinzione che tuffarsi in mare proprio il 15 d'agosto garantisca salute e protezione per tutto l'anno. Oppure ci sono i falò purificatori, che forse è meglio non accendere in questo periodo, accesi nella notte tra il 14 e il 15 agosto in diverse regioni italiane. Il falò di Ferragosto hanno un profondo valore simbolico, il fuoco brucia il vecchio, scaccia la negatività e illumina la strada verso i mesi a venire. Ripeto, non accendere fuochi all'aperto assolutamente, anche se lo dice la tradizione. Un'altra tradizione sono i serpenti sacri di Cefalonia. Ogni anno dal 6 a Ferragosto nel villaggio di Morcopuolo sull'isola di Cefalonia in Grecia compaiono piccoli serpenti che strisciano fin dentro la chiesa di Panagia,
la guvarda. È il segno definitivo che l'anno sarà fortunato. L'ultima tradizione è il potere della mancia. Fare un piccolo gesto di generosità, lasciare una buona mancia il 15 d'agosto, promette di far girare la ruota dell'abbondanza. Quindi, se non volete tuffarvi in mare, non fate falò e non avete voglia di rincorrere serpenti, almeno date una bella mancia al vostro cameriere. Se avete un cameriere a casa, ovviamente, se avete un maggiordomo, comunque fate un gesto di generosità.

0: Eh sì, il poro Pektovic è stato silurato dall'Algeria. Mi era sfuggita questa notizia, forse perché è arrivata proprio 2 settimane fa, quando io ho deciso di andare in Puglia e ho staccato completamente la spina per quanto riguarda, diciamo, le informazioni legate un po' a tutto. Alla fine ci sta a staccare la spina, quindi mi spiace per Vlado Pektovic, che si ritrova senza squadra in questo momento con il suo assistente Davide Morandi, immagino. Sono saltati tanti allenatori durante il mondiale. Il prossimo che probabilmente salterà, qui scrivono aspettando Scaloni, l'allenatore dell'Algeria, sì, buonanotte, Argentina, probabilmente lascerà anche lui la nazionale. Ha lasciato intendere appunto che tirerà il carro, porterà la nave in porto fino a fine dicembre, probabilmente poi anche lui lascerà, perché appunto probabilmente una nazionale così forte, così unita con Lionel Messi sarà difficile ritrovarla. Queste parole sue dopo la sconfitta in finale, addirittura pianse, davvero davvero commovente la sua intervista a fine gara. Non so se l'avete vista, potete andare a ritrovarla sicuramente su YouTube. Intanto noi continuiamo con quella che è la nostra musica, il nostro programma. In questo caso andiamo indietro nel tempo, andiamo nel 1999, ma riavvolgiamo il nastro anche perché il titolo ci invita a farlo. Questa è Rewind e lui è Vasco Rossi.
1: A meno che non sia davvero, pensavo solo a te. Ho

0: Radio 3 d'estate. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fun Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fun.
1: Nuova apertura!
2: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

hashtag fuori c'è il sole, non dovete dirmelo, lo so che fuori c'è il sole, anche perché immagino le temperature siano abbastanza alte, lo vedo qua sui nostri schermi, temperature esterne in questo momento sono attorno ai 35-36 gradi. Non vi invidio, cari amici ascoltatori. Vedo che come prossima canzone abbiamo Jovanotti. Stamattina ho visto una stories di Jovanotti che sta facendo il tour in bicicletta. Non so se l'avete seguito. È partito proprio il giorno di San Lorenzo, quindi il 10 di agosto. È partito da Roma per questo tour, il Jova Giro o il Jova Bike Tour. Un viaggio in bicicletta di circa 2000 km attraverso l'Italia per raggiungere le tappe del suo Jova Summer Party. Ed è appunto partito il 10 d'agosto, giorno di San Lorenzo, tra l'altro lui si chiama proprio Lorenzo, in onore di suo nonno, e appunto ha spiegato quanto sia un giorno importante per lui. Tra l'altro ci sono stati alcuni fan che l'hanno seguito, che lo stanno seguendo in bicicletta, e lui si è riposato in una cittadina di soli 90 abitanti e dal balcone ha suonato alcuni pezzi per questi pochi intimi, e devo dire che è stato davvero bello vedere questo video poi pubblicato sulle pagine ufficiali di Jovanotti. Se volete potete andare a vederlo su Instagram. Il 10 d'agosto è passato anche all'Aquila, prima abbiamo sentito la canzone dedicata al terremoto del 2009, e lui appunto è andato a vedere anche il teatro San Filippo che crollò durante appunto il terremoto, e ha constatato che è stato ricostruito ed è ancora più bello di prima. Quindi dalle ceneri a volte possono nascere anche delle cose più belle, e bisogna trovare la forza di ricostruire. Il 12 d'agosto è passato per Montesilvano, poi la tappa del 13-14 agosto è stata attorno a San Giovanni Rotondo, tragitto da San Salvo alla Puglia, con arrivo e salitona fino alla casa di Padre Pio e accoglienza calorosa da parte dei frati. Oggi, che è Ferragosto, è in strada, aggiornamento qui scritto, aggiornamento sui social, con pedalata verso sud e virata verso l'interno, accompagnato da riflessioni sulla sicurezza stradale e il rispetto reciproco tra ciclisti e automobilisti. È passato anche da una città che è considerata il centro d'Italia, dove lui ha anche cantato L'ombelico del mondo. Adesso vi chiedo, 079-449-9537, come si chiama questa città? Cioè la città in cui c'è proprio una statua, un monumento che raffigura l'Italia e che determina che quello è il centro d'Italia. In quale città c'è questo landmark, questo punto?

0: Foligno è il centro del mondo.
1: Foligno è il centro del mondo? Ma no, è Lugano il centro del mondo, amici, è Lugano. Anzi no, è il Ticino, dai, è giusto considerare tutto il Ticino. Per quanto riguarda la domanda che ho fatto, Jovanotti sta facendo questo tour, l'altro giorno si è fermato su questo monumento in cui ha cantato l'ombelico del mondo, ma sostanzialmente dicendo che quel posto fosse l'ombelico dell'Italia, cioè il centro dell'Italia. E devo dire che l'avete preso, il posto in questione è Rieti, esatto. Complimenti a Nadi, che sei stata, devo dire, tra le prime ad azzeccare la risposta. Non hai vinto niente, Nada, solo il piacere di aver vinto, o meglio, di aver azzeccato la risposta prima degli altri. Vediamo il monumento, lo mostriamo su Teleticino per chi ci sta seguendo. È un cilindro con raffigurata sopra tutta l'Italia, per dimostrare appunto che quello è proprio il punto al centro dell'Italia. Siamo a Rieti. Noi con Danny Morandi abbiamo fatto su e giù per il Ticino l'anno scorso e siamo andati a toccare il punto più a nord e il punto più a sud. E quindi sarebbe bello capire anche in Italia qual è il punto più a nord e qual è il punto più a sud. Magari qualcuno di voi lo sa, o possiamo cercarlo comunque su internet. Fatto sta che Battiato invece cercava quello che era un altro centro. Non il centro dell'Italia, non l'ombelico del mondo, ma un centro che fosse permanente. O meglio, il centro di gravità permanente.

0: l'estate di Radio 3.
1: Al Tennis Club Mendrisio sono aperte le iscrizioni ai corsi autunno-inverno di tennis, padel e squash. Ti aspettiamo nella rinnovata struttura coperta con 8 campi ed una accogliente osteria bar. Scuola Tennis. Iscrizioni entro il 5 settembre. Prenota su tennisclubmendrisio.ch. Vivi lo sport a Mendrisio. Ti aspettiamo.
2: Naturale, biologica, buonissima. Prodotta con erbe biologiche ticinesi e dal basso contenuto calorico. Rinfrescati con la tisana Olivone e aiutaci a coltivare l'amore per la natura. Seguici sui social per scoprire il nostro mondo delle erbe aromatiche, partecipare a diversi concorsi e vincere gustosi premi. Erbe TC,

16:57 è iniziata l'amichevole tra Manchester United e Milan. Rossoneri sotto dopo soli due minuti, quindi 1-0 per il Manchester United. Per quanto riguarda invece la Coppa Svizzera, il Servette è riuscito a battere 7-0 il Bavois, mentre per le altre partite l'Istal Young Boys 0-1 e Courtetel Basilea 0-4. Non c'è un amore senza

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Bonus estivo fino a 10.000 franchi sulla gamma SUV Mazda. Da Autotris a Lamone l'estate porta grandi sconti su tutta la gamma e un leasing imperdibile sui modelli elettrici. Non lasciarti sfuggire l'occasione di guidare una Mazda alle migliori condizioni. Ti aspettiamo da Autotris, il tuo partner Mazda a Lamone. info.mazda.ch/autotris.
3: Le 17.
4: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dalla nuova ID3 Neo di Volkswagen.
5: L'infotraffico.
3: Sulla 2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Rolo ci sono code per 6 km con attese fino a un'ora in direzione di Lucerna. L'entrata di Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Se aveste delle altre segnalazioni potete whatsapparci allo 079 449 9537.
5: Previsioni del tempo.
3: Questa sera marcata presenza di cumuli e qualche rovescio temporale sparso, soprattutto nelle Alpi. Possibili raffiche in prossimità dei temporali. Nella notte passaggio a tempo poco nuvoloso. Per quanto riguarda invece la giornata di domani, domenica al mattino in prevalenza soleggiato con alcune velature. Nel corso della giornata generale aumento della nuvolosità per marcato sviluppo di cumuli, seguito nel pomeriggio da alcuni rovesci temporali. In serata passaggio a tempo asciutto. Basse quote, temperatura minima attorno ai 20 gradi, massima sui 31, in Alta Engadina 22. Possibili raffiche in prossimità di temporali. In montagna vento debole dal settore ovest, isoterma di 0 gradi a 4.000 metri. Per quanto riguarda invece lunedì, lungo le Alpi, nuvolamenti portati da nord e in Engadina a tratti qualche rovescio. Per il resto ben soleggiato, a basse quote, temperatura minima sui 19 gradi, massima sui 32, nelle vallate alpine fino a 35, in Alta Engadina 20. In giornata vento da nord moderato fino a basse quote, in montagna vento moderato da nord-ovest, isoterma di 0 gradi che scende a 3.800 metri. Per quanto riguarda invece la giornata di martedì, abbastanza soleggiato e al mattino tendenza favonica, temperatura massima attorno ai 32 gradi.

L'abbiamo cantata per tutta l'estate del 2022, questa Ciao Ciao, la rappresentante di lista, canzone nata, partorita durante Sanremo 2022, per l'appunto arrivò settima in classifica in quel Sanremo dove vinsero in coppia, dove vinsero Mahmood e Blanco con... coi brividi di Mahmood e Blanco. Davvero fu un bel Sanremo quello, devo dire che io mi sono innamorato dei vari Sanremo di Amadeus, più che altro dal punto di vista dell'intrattenimento mi ha sempre è riuscito sempre ad attrarmi lui in compagnia anche di Fiorello. Quell'anno meritava anche Elisa di vincere con O Forse Sei Tu, molto molto delicata come canzone. Terzo arrivò Gianni Morandi con Apri Tutte Le Porte e quarto Irama con Ovunque Sarai. Devo dire che un podio con un quarto posto così importante, il quinto posto arrivò San Giovanni con Farfalle, tra l'altro San Giovanni che è tornato, però purtroppo una volta quando qualcuno decide di lasciare o prendersi un momento di pausa, poi tornare e riscuotere lo stesso successo diventa difficile. Mi vengono in mente anche, non so, per esempio Benji e Fede si sono separati nel momento più importante della loro carriera, in cui erano sulla cresta dell'onda. Adesso si sono rimessi insieme, sì, però non è più come prima, ecco. Vorrei vedere anche un po' cosa accadrà anche con altri artisti che si sono presi il periodo di pausa, il classico periodo di pausa. Vedremo cosa accadrà. Mi viene in mente per esempio Angelina Mango, ecco, che è un po' scomparsa dai radar anche lei. Vedremo se riuscirà a riprendere quota. Chissà se il Milan riesce a riprendere quota. Siamo al 27esimo minuto. Manchester Milan 1-0. Rossoneri subito sotto dopo due minuti. Però devo dire che la sto guardicchiando la partita e non mi sta dispiacendo il Milan di Amorim. Lo dico sottovoce anche perché appena poi fai dei complimenti, poi magari prendi il gol. Bisogna essere pronti, qualcuno scrive, alla prima di campionato. Le amichevoli estive non c'entrano nulla. Verissimo, verissimo. Anche perché ricordiamoci, due anni fa, non so se vi ricordate anche voi, il Milan di Fonseca vinse tutte le amichevoli contro Manchester, contro Real Madrid, contro chiunque, e poi fece un campionato perlomeno pessimo, ecco, con l'eufemismo. Andiamo a vedere i vostri messaggi che stanno arrivando dei buon Ferragosto. Grazie anche per la bellissima immagine che qualcuno ha creato con l'intelligenza artificiale. Siete davvero molto bravi, state diventando dei professionisti. La mostriamo su Teleticino, questa immagine riprodotta con l'intelligenza artificiale. Dovrei essere io, in teoria. Ho così tante rughe? Ho veramente così tante rughe? Si vede di sì, cioè, alla fine l'intelligenza artificiale non mente. Loredana, grazie di cuore. Per quanto riguarda la Coppa Svizzera, qualcuno chiede aggiornamenti. Il Basilea sta dilagando contro il Courtetel 5-0. Ricordiamo che poco fa è finita la partita tra Servette e Bavois, 7-0 per il Servette, mentre l'Uyen Boys solo 1-0 nei confronti dell'Istal. Domani Vedeggio Lugano all'AIL Arena. Continuiamo con la musica. Potential.

0: L'estate di Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

Imagine Dragons alle 17:31 su Radio 3. Intanto c'è un'ascoltatrice che ci scrive che a Olivone c'è un diluvio e temporale importante, quindi fateci sapere com'è la situazione. Intanto il Milan ha trovato il pareggio con Chukwueze, ma subito dopo è stato fischiato un rigore per il Manchester United. In questo momento sul dischetto il giocatore del Manchester potrebbe portare nuovamente in vantaggio il Manchester United. Rincorsa, tiro, parata di Toriani. Toriani che para il rigore, il giovane Toriani. Partita che resta ferma sull'1-1. Quindi buone notizie per quanto riguarda il reparto degli estremi difensori. Rossoneri stanno controllando il VAR, ma non c'è il VAR in realtà in questo momento, visto che è una amichevole. Quindi super parata sulla destra di Toriani, del giovanissimo Toriani, ben per lui, felici di vedere un giovane portiere che si distingue dagli 11 metri. Complimenti a lui. 1-1 quindi risultato, siamo al 42esimo minuto. Per quanto riguarda invece la Coppa Svizzera, cerchiamo di capire come sono messe le partite. Lujan Boys sta allungando, ha allungato sull'Istal 3-0, mentre il Basilea sta vincendo 6-0 sul Kurtetel. Quindi questi sono i risultati dopo appunto il 7-0 del Servette su Bavois.

Sta arrivando la pioggia, come abbiamo sentito, Livone, diluvio e temporale, così come anche a Mesocco, ci informate su WhatsApp che sta iniziando a piovere fortissimo. Fateci sapere in che zona in questo momento sta piovendo, così almeno diamo una buona notizia, visto che abbiamo raggiunto dei livelli di siccità davvero importanti. Farebbe davvero bene un bel po' di pioggia, non troppa, perché dopo sennò troppo non funziona e non va bene. Intanto abbiamo una dedica da fare. C'è un ascoltatore del Lito che ha deciso di dedicare una canzone di Lady Gaga a un ragazzo a lui speciale. Eccola qua, Lelito con Lady Gaga 911.

0: l'estate di Radio 3. A Campione d'Italia il Summer Fun Festival non si ferma mai. Venerdì 21 agosto i mitici Dick Dick con i loro grandi successi. Dopo il concerto la festa continua con DJ Anthony Cat. 21 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
0: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch. Radio 3i, ogni momento insieme a te.

Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento pomeridiano. Prima però dobbiamo darvi qualche informazione legata al traffico. Per concludere, sulla 2 al San Gottardo tra Quinto e Rolo in direzione nord ci sono code di circa 5 km di attese di almeno 50 minuti. L'entrata dei Rolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Questa è la segnalazione che arriva da Via Suisse. Prima vi avevamo segnalato un veicolo in avaria tra Quinto e la galleria Stalvedro, corsia di destra bloccata. Fateci sapere se la situazione si è risolta oppure no. 079 449 9537. Per quanto riguarda invece la Coppa Svizzera, ha segnato il gol della bandiera il Courtetel, ha segnato Rosset il gol dell'1-6. Siamo ormai agli sgoccioli in questo match e in questo pomeriggio che ha visto risultati davvero importanti. Per esempio lo stesso Young Boys stava vincendo 4-0 nella sua partita, poi anche il Servette ha vinto 7-0, quindi risultati importanti. Servette che ha vinto 7-0 con il Bavois, mentre lo Young Boys, partita finita adesso, ha vinto 4-0 con l'Istal, mentre non è ancora finita Courtetel Basilea, che è sul 6-1 per i renani. Le altre partite, delle altre partite non abbiamo i risultati, anche perché sono partite un po' complicate da seguire in campi improbabili. I 32esimi di finale di Coppa Svizzera, ecco, non sono così facili da seguire, quindi non su tutti i campi ci sono degli inviati. Ricordiamo che ieri il Bellinzona purtroppo è uscito dalla Coppa Svizzera. Per quanto riguarda le amichevoli, il Milan sta pareggiando 1-1 col Manchester United, siamo alla fine del primo tempo. Ricordiamo che il Manchester ha sbagliato rigore con Bruno Fernandes, che tra l'altro dicono che potrebbe passare il rossonero, parata di Lorenzo Torriani, il giovanissimo portiere del Milan. Quindi 1-1, rete di Samuel Chukwueze per i rossoneri. Io vi ringrazio per essere stati con noi in questo pomeriggio. Fra poco ci sarà l'appuntamento con l'informazione sia in radio che in televisione. Noi ci risentiremo lunedì dalle 18 alle 21. Grazie a tutti, buona continuazione di giornata, buona serata, buon divertimento, buon Ferragosto. Ciao ciao!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i. Radio 3i. Al largo non sei al sicuro. Non nuotare da solo e renditi visibile.
1: Resta vicino alla riva. Non tutti i tuffi finiscono con un sorriso.
0: Acquesicure.ch. Una campagna del Dipartimento delle Istituzioni.
1: Ehi, ma lo sapevi? Se passi ora da Toyota hai fino a 15 anni di garanzia sulle autovetture, anche per le occasioni e per le Toyota che sono già in circolazione. Questa non me la perdo. Fissa subito un appuntamento
2: dal vostro partner Toyota del Luganese.
0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Ticino News Sera.
1: Il Pardo d'Oro alla pellicola rumena You Don't Belong Here. Sceneggiatura, visione e linguaggio cinematografico, gli elementi che hanno fatto la differenza. Locarno 79 si chiude così oggi. Positivo il bilancio tracciato dai vertici, che ora guardano già all'ottantesimo. Polemiche e sussulti a margine della notizia del nuovo avversario del Lugano Calcio in Conference League. Sarà il Maccabi Tel Aviv, squadra israeliana che ha causato le reazioni dell'MPS, che ha interrogato il Consiglio di Stato, e delle associazioni pro-Palestina, che il 20 agosto hanno indetto una mobilitazione. Chi arriva a Lugano apprezza molto il paesaggio, ma spicca la figura vetusta e grigia del civico. Mentre fioccano le proposte, tra boschi verticali e nuovi colori, l'EOC conferma che avverrà nei prossimi anni una ristrutturazione e che i dettagli saranno presto svelati. Le previsioni del tempo. Domani mattina sul Ticino centro meridionale sarà una giornata abbastanza soleggiata. Nel corso del pomeriggio e della serata è previsto però un addensamento della nuvolosità seguito da possibili rovesci e temporali. A basse quote la temperatura massima sarà sui 31 gradi. Buonasera a tutti, ben ritrovati a Ticino News Sera in questa giornata festiva per l'Assunzione, o anche comunemente chiamata Ferragosto. Siamo qui oggi apriamo con una pagina, con un'ampia pagina dedicata chiaramente alla chiusura del Locarno Film Festival. Prima però dobbiamo darvi una notizia di cronaca proveniente da Lugano. Nella notte si è infatti verificata un'aggressione in via Pelloni a Molino Nuovo. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, una persona ha ferito in modo grave con un'arma da taglio un giovane per poi darsi alla fuga. La vittima è stata trasportata in ospedale ed è ferita in modo grave. La polizia cantonale sottolinea che sono in corso accertamenti per identificare l'autore e chiarire la dinamica di quello che è accaduto. Come promesso, noi adesso andiamo a Locarno per la conclusione della 79esima edizione del Film Festival. Oggi la giornata conclusiva, c'è stata la cerimonia di premiazione e, come abbiamo sentito dai nostri titoli, il Pardo d'Oro è andato in Romania. Per tutti gli aggiornamenti ci colleghiamo allora in diretta da Locarno con Laura Zucchetti. Buonasera Laura.
2: Sì, buonasera da Locarno. Allora, finalmente ci siamo dopo 11 giorni di festival, 11 giorni di proiezione. Oggi il Locarno 79 ha incoronato il suo vincitore. Come hai anticipato, il film, il Pardo d'Oro, è andato al film You Don't Belong Here del regista rumeno Florian Scherban, un dramma incentrato su un rapporto difficile tra un padre e un figlio. Un acclamatissimo Scherban oggi alla tradizionale cerimonia di premiazione che si è svolta al Grand Rex. Diversi riconoscimenti, ve ne citiamo alcuni: la miglior regia all'acclamato Aung San Suu, migliore interpretazione a Monica Bellucci, poi doppietta per Alessandra Sanguinetti tra cineasti del presente e opere prime. Tornando al Pardo d'Oro, è stato assegnato, cito il comunicato della giuria del concorso internazionale, è stato assegnato per la forza della sua sceneggiatura, la singolarità della sua visione, la straordinaria padronanza del linguaggio cinematografico. Allora, godiamoci un pezzetto della premiazione ufficiale.
3: We are proud, very proud, to award the Pardo d'Oro to You Don't Belong Here by Florian Scherban.
4: Florian Scherban. Pardo d'Oro 2026. Congratulations.
2: È Ecco, una cerimonia come sempre ricca di emozioni, di applausi, anche di qualche lacrima. Sono stati assegnati molti riconoscimenti, al di là del Pardo d'Oro, i cineasti del presente, i cortometraggi, il Locarno Kids, insomma tanti tanti premi. Ci torneremo tra poco al termine dell'edizione con Pardo News. Noi oggi però abbiamo incontrato anche il CEO del festival, Rafael Brunschwig, per un primo bilancio, anche se con numeri ancora provvisori perché c'è ancora la serata di questa sera, un bilancio che comunque risulta positivo.
0: L'edizione è andata molto bene, i numeri ci mostrano un consolidamento, quindi siamo in linea con lo scorso anno, forse lievemente sopra, questo lo capiremo meglio dopo l'ultima giornata, ma in generale abbiamo confermato di essere in un momento direi quasi di grazia del festival, perché è andato tutto bene.
2: Anche la questione caldo, con la quale siete ormai confrontati da diversi anni, è andata bene, magari è mancato qualcosina dalla piazza, però si sono riempite di più le sale che sono state attrezzate, insomma gestito anche questo lato.
0: Beh sì, il caldo è un dato di fatto ormai, quindi ha sicuramente condizionato un po' le serate in piazza, dove abbiamo avuto un po' meno pubblico, ma come ha detto lei, questo è stato compensato da quello che invece è successo nelle sale, dove, come detto, abbiamo fatto anche degli investimenti sull'aria condizionata, ma parliamo comunque di spostamenti minimi.
2: Questione finanziamenti, una questione delicata, fondamentale. Quest'anno per la prima volta quelli privati hanno superato quelli pubblici. Regge questo tipo di finanziamento o è delicato? Quanto regge?
0: Ma direi che noi siamo in una situazione solida, scontata la fisiologica fragilità del nostro modello di finanziamento, che si può riassumere con nessuno ci deve niente. E quindi noi incassiamo qualcosa come 2 milioni circa su 18 milioni dalla biglietteria, e qui chiaramente noi cerchiamo di tenere i prezzi il più accessibili possibile, quindi dobbiamo compensare il più possibile da una parte con i finanziamenti pubblici, che nel momento storico in cui ci troviamo, nella migliore delle ipotesi, possono essere consolidati, sapendo però che abbiamo già anche una parte di finanziamenti, penso a quelli della DEZA per Open Doors, che sono garantiti ancora solo per 2 anni, e lì poi dovremo intervenire con delle fondazioni. Per quello che riguarda i finanziamenti privati, credo che Locarno funziona come esperienza da una parte, perché dà visibilità a delle realtà private, perché è una bellissima piattaforma di ospitalità dove si possono invitare le persone, dove si può stare insieme in modo diverso, ma sempre di più, soprattutto nell'ambito della filantropia, veniamo sostenuti perché siamo riusciti a dimostrare, senza cambiare nulla, perché è sempre stato così, che un investimento nel festival, prima ancora che un investimento nel cinema, è un investimento nella collettività, nel mettere insieme tutte le regioni linguistiche della Svizzera confrontate al tempo stesso con il mondo, per cui questo valore pubblico, questo festival inteso come elemento di quell'infrastruttura che tiene insieme la nostra democrazia, è qualcosa che viene premiato anche economicamente, e per questo siamo in una situazione di relativa stabilità. Poi sappiamo, basta poco perché le cose cambino, per cui direi siamo prudenti.
2: Ecco dunque un festival che gode di buona salute, che sta vivendo, come per dirla insieme a Rafael Brunschwig, un momento di grazia, e che si chiuderà questa sera e che guarda già alla prossima edizione, l'80esima, con grande entusiasmo, con le date confermate tra l'altro dal 4 al 14 di agosto. Io direi che per il momento da Locarno è tutto, ci rivediamo tra una manciata di minuti con Pardo News.
1: Grazie mille Laura, esatto, noi sul festival torneremo a Pardo News dopo la nostra edizione. Ora proseguiamo con le nostre notizie. Il 20 agosto, giovedì prossimo, il Football Club Lugano ospiterà gli israeliani del Maccabi Tel Aviv per i playoff di Conference League. Una sfida che ha però causato immediate e forti reazioni da parte della politica e delle associazioni pro-Palestina. Vediamo il servizio di Samuele Quadri.
5: Poteva succedere ed è successo. Il Lugano Calcio affronterà nell'ultimo turno di qualificazione di Conference League gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. Chi vince va alla fase a campionato. Alla tensione sportiva si somma quella geopolitica. Lo sottolinea l'MPS che attraverso un'interrogazione inviata ieri al governo esprime preoccupazione verso questa squadra. Il deputato Giuseppe Sergi.
6: La protesta perché è una squadra che si è caratterizzata nella sua dirigenza, nel suo modo di fare e soprattutto anche nella sua tifoseria per atteggiamenti così da sionisti, suprematisti, xenofobi, razzisti, e che hanno poi dato adito a violenze dello stesso tenore. E qui scatta la nostra preoccupazione e per questo rivolgiamo una serie di domande al Consiglio di Stato affinché vengano messi in atto degli atti di prevenzione per impedire a questi tifosi, a questa tifoseria xenofoba, sionista e violenta di partecipare.
5: Nel frattempo Gaza Action Ticino e il CUSP hanno indetto una mobilitazione, per cui ora e luogo sono ancora ignoti, al grido di no alla partita della vergogna. Maccabi Tel Aviv è molto più di una squadra di calcio, scrivono, è un ambiente nel quale sionismo suprematista, nazionalismo e razzismo hanno trovato spazio sia nella tifoseria che nel club. Pensiero condiviso anche da Sergi.
6: Non è una squadra qualsiasi quella che viene accolta a Lugano, non si può dire beh tanto è lo sport, è una partita di calcio, no, è molto di più e noi sappiamo, l'abbiamo visto anche negli ultimi mondiali, quanto eventi sportivi e politica siano intimamente legati tra di loro, quindi non si può far finta di niente, quindi noi chiediamo a tutti di non far finta di niente.
5: In tal senso, la polizia cantonale da noi contattata sta monitorando, come da prassi, attentamente la situazione, così da poter adottare le misure più adeguate in funzione della sua evoluzione. Tifoseria del Maccabi, conosciuta anche per episodi controversi negli ultimi anni.
6: È schierata apertamente, ha sostenuto il genocidio a Gaza, sostiene adesso i coloni che occupano la Cisgiordania ed è alla base di quelle violenze che abbiamo visto proprio per gli atti xenofobi e razzisti e sionisti. Abbiamo visto Amsterdam, ma ancora recentemente a Vienna. Basta andare su internet per vedere chiaramente chi stiamo accogliendo a Lugano, qual è il pericolo che venga accolte queste persone a Lugano, quindi reagire.
5: La manifestazione a Lugano del 20 agosto lancia poi l'appello a tutte le realtà, collettivi, gruppi, le ONG da tutta la Svizzera e non solo. L'MPS, ci ha detto Sergi, parteciperà e, consapevole che la società del Lugano non possa far nulla, auspica una presa di posizione.
6: È chiaro che il Lugano noi comprendiamo, è una competizione internazionale, non scegli chi le squadre con cui devi giocare, però evidentemente un sussulto democratico non farebbe male, e perlomeno dire che non sono graditi e questa partita dovrebbe essere magari rinviata o eliminata, ecco.
1: E noi cambiamo tema con il nostro prossimo servizio, restiamo però a Lugano per parlare dell'ospedale civico, perché capita che nuovi concittadini, nuovi arrivi a Lugano si chiedano se non si stia pensando di rinnovarlo a livello estetico, visto che viene definito vetusto e sgraziato, ma qualcosa si sta muovendo. Il servizio.
7: No, ogni mattina faccio passeggiata con il mio cane e vedo questo ospedale e la bellissima vista di Lugano. E la vista è bellissima, ma questo ospedale sembra molto triste.
8: Lugano, un panorama mozzafiato dalle colline a nord-ovest, è un edificio che spicca, che stona agli occhi di chi lo guarda. Stiamo parlando con l'imprenditrice Malin Gulsrud, norvegese, che ha vissuto qualche anno in Italia e che si è poi trasferita a Lugano. Per chi arriva in città dall'esterno, emergono quindi delle perplessità sull'aspetto esteriore del civico.
7: Ho avuto un'amica qui, l'ho portata lei a questa passeggiata e lei ha guardato il palazzo, ma chi ha dato il permesso di costruire questo? E quindi sì, così ho iniziato a provare a trovare le idee.
8: Malin, che ha anche figure di architetto in famiglia, ha quindi lanciato qualche proposta, qualche esempio, dicendo che, ehi, sicuramente l'aspetto di Erno è migliorabile.
7: Ho iniziato a pensare, ma come possiamo fare piccole modifiche per cambiare questa facciata, questo palazzo? Prima ho pensato, possiamo pitturarlo, e poi ho pensato, ma sarebbe bellissimo fare come a Milano un boscolo verticale che insieme con questa vista sta molto bene. E sì, poi ho pensato alle persone che sono all'ospedale, dove inizia la vita, ma anche per qualcuno dove finisce, e dove persone trascorrono momenti molto difficili di malattia, per pazienti, per famiglia, anche per personale. Ho pensato che una facciata più verde può dare speranza.
8: Del civico abbiamo quindi parlato con la capo di Castero Spazi Urbani, Karin Valenzano Rossi, la quale ci ha detto che non è così terribile, seppur possa essere migliorato, ricordando che ha 40 anni, che ai tempi era ai limiti esterni della città e che è sempre stato funzionale al suo scopo. Il palazzo è di proprietà dell'EOC, abbiamo quindi contattato l'ente, discutendo ed esempio cogliendo le difficoltà di realizzare un bosco verticale per motivi sanitari. Tuttavia, hanno confermato, il civico nei prossimi anni andrà sotto i ferri. Si parla di un restyling verde di alcuni spazi e poi di una ristrutturazione anche della torre, con le vetuste facciate che saranno risanate, non dovrebbero però cambiare colore. A una nostra richiesta d'intervista siamo stati rimandati a una presentazione che avverrà a settembre, in cui verranno svelati tutti i dettagli. È chiaro quindi che nei prossimi anni qualcosa cambierà, e Malin è tra i molti che non vedono l'ora di vedere come sarà il nuovo ospedale civico.
1: Questo era il nostro ultimo servizio, Ticino News Sera finisce qui, vi ringrazio per averci seguiti e vi auguro una buona serata.
9: Questa è Radio 3i, Radio 3i, telesuona, Radio 3i. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch. Casinò Lugano.
10: Nuova apertura! Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi, presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
9: Vivi l'energia di oggi, riscopri le emozioni di ieri. Uno di oggi, uno di ieri. Solo su Radio 3i.

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Sabato 15 agosto a Campione d'Italia, una notte tutta da cantare. Al Summer Fun Festival, le emozioni e la musica di Pino Daniele. Una straordinaria tribute band dal vivo per rivivere i grandi successi. 15 agosto dalle 21, Piazza Roma. Evento gratuito con posti a sedere. Campione d'Italia ti aspetta.
2: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

0: montagna l'equipaggiamento può fare la differenza. Indossa scarponi con una suola adatta, metti nello zaino una giacca impermeabile e indumenti caldi. Porta con te dell'acqua. Salva i numeri d'emergenza e le app di Rega e Meteo Svizzera.
1: Ogni passo merita rispetto. Fai la scelta consapevole.
0: Montagnesicure.ch. Una campagna di prevenzione promossa dal Dipartimento delle Istituzioni.
2: Garage My Face non va in vacanza. A luglio ed agosto sulle vetture Volkswagen ti aspettano grandi promozioni fino a 9.500 franchi e allettanti leasing a partire dallo 0,1%. Perché l'affare giusto per la tua nuova auto è solo da My Face. A tesserete. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Volkswagen.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.
5: 1, 2, 3,

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottone e mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere lo sanno fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo e immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Caricetta cacci cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pur in carcere usanne fa. Qua ricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha, che ce l'ha. Io non tengo compendio che chi li stipendi è un ambo se sogno a papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Per ste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a ucillè, gradito campano, ho pulito caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta che ci Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanna fa. La ricetta di Cirinella, compagna di cella, precisa mamma.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai vista chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e vorrei che state se stanno a spassare. A proposito, tengo un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che date conforto e lavoro,

0: Pesco e Automotive Bernasconi a Savosa.
1: Ricominciamo al meglio la scuola. Scopri le collezioni vista per bambini a partire da 98 franchi. Blitz, gli specialisti della vista e dell'udito, nei centri commerciali del Ticino.
2: CineTour è tornato. Oltre 100 proiezioni di cinema all'aperto, offerte durante tutta l'estate. Goditi i migliori film dell'ultimo anno in location spettacolari del Canton Ticino. Non perdere nessuna serata. Scopri tutto su cinetour.ch.

E alla fine ci sono uscito, non so che mi ha convinto, nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito, se smettessi di fumare

0: Questa è Radio 3i. Sabato 29 agosto, Piazza Roma, a Campione d'Italia, si trasforma al Summer Fan Festival. Musica, divertimento e tanta energia. Balla con Radio 3i sulle note degli anni 80 e 90 con il mitico Maxi B. Un evento unico, imperdibile e completamente gratuito. Ti aspettiamo, vieni a vivere il fan.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
0: Uno di oggi, uno di ieri, solo su Radio 3i.
3: Enjoy this trip.

0: Nuova apertura!
1: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere, moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.
2: Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
3: Casino Lugano.
4: Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
5: Il classico che emoziona.

0: estate.
1: Ciao, sono Luisa Di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Nuova apertura!
4: Voi Migros Partner a Sigirino. Dal 20 agosto un nuovo supermercato di quartiere. Moderno, fresco e dall'ottimo rapporto qualità-prezzo, vicino ai tuoi bisogni. Un'ampia offerta di articoli di marca, prodotti freschi a marchio Migros e bevande alcoliche. Per te un mese di promozioni e simpatiche attività. Fino a sabato 22 agosto 10% di sconto su tutto l'assortimento. Voi Migros Partner, vicino a tutti voi. Presso il centro polisportivo CMFG, in via Ciossa 5 a Sigirino.

0: estate di Radio 3. Nel cuore di Lugano c'è un luogo dove intrattenimento, ospitalità ed emozioni si incontrano. Oltre 400 slot machine, 28 tavoli da gioco, ristorante gourmet, eventi esclusivi e una vista unica sul lago di Lugano. Un'esperienza pensata per chi cerca qualità, accoglienza e momenti da vivere. Casinò Lugano, benvenuto nel mondo dell'intrattenimento di alto livello. Gioca responsabilmente e scopri di più su casinolugano.ch.
1: Casinò Lugano.
2: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
3: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
4: Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.

0: L'estate di Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona.
1: Il classico che emoziona.

questa è Radio 3. Radio 3. Radio 3. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3.

Questa è Radio 3. Telesuona. Uno di oggi, uno di ieri. Il nuovo che suona, il classico che emoziona.

Questa è Radio 3i. È Radio 3i. Radio 3i. Uno di oggi, uno di ieri. La colonna sonora perfetta è sempre su Radio 3i.